0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta. Sono le 2:02.

0: something I wanna talk about. Scegli una canzone.
1: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Emilio. Volevo dedicare ai miei colleghi I Like Chopin di Gazebo. Grazie e buon lavoro a tutti.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, ci metti al mio paese di Serena Brancale. Grazie Annalisa da Vercelli.
1: Radio Manila te le suona. Mi sento

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

338 50 38 908. La signorina 9001 aspetta un messaggio o un vocale con la tua richiesta. Radio Manila la fai suonare tu.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Rodrigo da Settimo Torinese. Mi faresti ascoltare Rolling Stones dei The Colors? Grazie mille.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Adriano da Villafranca. Volevo ascoltare Magese di Cremonini e la dedico a tutti i manilosi al lavoro come me. Grazie e buonanotte.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte, sono Veronica da Asti. Volevo dedicare a Denise Sesso occasionale di Talanai. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Chiara da Druento. Ti posso chiedere resta con me delle bambole di pezza? Grazie e buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Manila, mi fai ascoltare Stay Love di Luis Capaldi? Grazie Daniele da Aosta.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Box. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Graziano da Biella. Sono al lavoro con mio fratello Corrado e gli vorrei dedicare Don't You Dei Simple Minds. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Ci mette la testa gira di Fred De Palma, un bacio e buon lavoro.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni. Sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 3:03.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Salvo da Chivasso. Volevo dedicare a Marta Rossetto e Caffè di Saldavinci.

0: Buonanotte signorina 9001, siamo Giulia e Fabiola da Mondovì. Vorremmo ascoltare Che fastidio di dito nella piaga.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001, sono Lorenzo da Vinovo. Vorrei ascoltare Ti pretendo di Raf, ti ringrazio e auguro un buon lavoro a tutti.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristian da Cavaller Maggiore. Mi faresti per piacere ascoltare Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari?
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: one way. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Orazio da Torino. Sono al lavoro e volevo dedicare a tutti i Manilosi Turn di Natalie Umbraglia.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Animali notturni di Malika Ayan. Grazie Mara da Vigevano.
2: Ciao, sono Malika Ayan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Manila, sono Fabio da Milano. Mi faresti ascoltare Bring Me to Life degli Evanescence? Grazie mille.
2: Questo è Rock.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila 2001. Sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Erika da Alba. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Male Necessario di Fedez e Marco Masini.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Marcello da Brandizzo. Volevo dedicare a Giacomo una canzone a vostra scelta dei Corner Shop.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, stamattina chiedo scusa per la voce, per favore mi farete ascoltare Forse di Pupo. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, saluto in particolare Gianni Panatè, Valte di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Sergio Di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare Sofia di Alvaro Soler, la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina Manila 9001, ci faresti ascoltare Music in Lights Imagination? Grazie. Sono Nick, il poeta guerriero da Terceira, e come ogni notte si parte per una nuova battuta di pesca. Saluto tutti i manilosi in ascolto e quelli che lavorano soprattutto, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao agli
1: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, siamo Cristian e Adriano da Torino. Volevamo dedicare a Simone Una vita in vacanza dello Stato sociale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta, sono le 5:03.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro anche se piove e non c'è voglia. Saluto tutti i vanilosi che si alzano presto e vorrei ascoltare Ti ho visto cadere di Masini, oppure se fosse già passata una di Vasco Rossi. Grazie, e chi non ascolta Radio Manile Game Over, saluto anche Eric e Davide. Ciao ciao a tutti.
2: Buongiorno Radio Manila. Oggi vorrei ascoltare la canzone Due Destini dei Tiro Mancino con Alessandra Amoroso. Grazie e ciao da Enzo.
3: Radio Manila, falla suonare tu.
4: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Lucy. Vorrei ascoltare la canzone di Achille Lauro con Amore Disperato o in alternativa la danza delle streghe di Gabri Ponte. Buona giornata a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone, grazie Anna da Torino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao Radio Maniera, sono Luigi da Curia, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Matt Pezzali, Universo tra le noi, dedicarla a tutti i manilosi, grazie.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila, siamo noi. Anche con la pioggia, signorina. Senti, carissima, io ti voglio chiedere la Sic Bonita di Madonna, dedichiamo a tutti i miei carissimi clienti, a tutti i manilosi. Salutiamo Daniele di Saluzzo, Margherita di Santena, salutiamo caramente anche Disco Volante, il Trumba, Nino il Panatè, Gianni Panatè Carmagnola, Valti su Marea Bosco. Salutiamo anche il Patataro di Torino e tutti quanti i manilosi. Salutiamo Giacomo di Peveragno, Marco Fottigliani Canelli, che dire, chi non ascolta Radio Molino sono super di nuovo. Salutiamo anche Maria Pettinatrice. Ciao Maria, buon lavoro a tutti quanti, buon martedì

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Bella e Rovinata di Irama. Un bacio da Pino.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Sport.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: prestissimo. La tua radio sempre, Radio Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 7:01.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets. È

0: Eddie Brock, lui che canta, eh. Prime news della giornata, torniamo con la canzone richiesta dal nostro Giuseppe. Va bene, rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 8 e 3 minuti.
7: A chi piace la Spini?
8: A tutti i bambini!
9: Anche ai ballerini!
10: E per palati sopraffini
11: c'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
12: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini!
13: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
12: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
17: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di 6 lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro 2 cacciatorpediniere americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. I colloqui stanno facendo progressi.
16: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della Comunità Politica Europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei due posti della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno 1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, a Lozzini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
18: Se il Milan di questi tempi è avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina, annichilita all'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio dei 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio.

0: rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8, a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.

0: Eddie Brock con Avvoltoi per iniziare la terza ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. Lo sapete, il numero è il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, che sono praticamente al 94-95% audio con la vostra vocina, ma funzionano anche quelli di testo. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Stamattina c'è brutto tempo, prima diluviava, ora ha un po' smesso. Io volevo dedicare la mia principessa Rosso Fuoco di Mida, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, è cattivone Game Over, un bacino a Bettino innamorato. Ciao Bettino, intanto saluto tutti coloro che sono collegati al nostro streaming anche attraverso la nostra app. Bravi, scaricatela, se ancora non l'avete fatto.
1: E ti scatterò una foto

0: che tanto, tanto è stato richiesto su Radio Manila, veramente sono un numero incredibile di passaggi. Buongiorno Alice, sono Caterina, vorrei ascoltare Polvere di Holly, la dedico alla mia bella family, a tutti voi della radio, tutti manilosi, chi lo ascolta Radio Manila Game Over, ciao. Allora ci ascoltiamo Holly, pronti a cantarla e a ballarla? Oh yes!
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Mac e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
3: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
4: Kilobit con la K.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
7: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
8: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
9: A che ora inizia Ezio Greggio?
10: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Mr. Know It All, la nuova hit di Swims. Radio Manila, sono Sara di Canale. Posso chiedervi di mettere una canzone qualsiasi di Teddy Swims? Saluti tutti manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. L'abbiamo ascoltata, Sara. Ti mandiamo un bacio sulla fronte stampato. È arrivato? Chi c'è?
1: Buongiorno. Sono Ludmilla. Mi sono alzata alle 6:30 del mattino. Sono ancora mezzo stordita, ma voi non fateci caso,
0: No.
1: Però da un lato positivo, perché io sono sempre connessa a voi.
0: Brava.
1: E vi adoro tanto.
0: Bravissima.
1: E visto che sto lavorando, come al solito, noi donne non ci fermiamo manco su quello, vorrei tanto ascoltare una canzone di Madinec, Lascia che io sia. E grazie che non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao Ludmilla, hai sentito prima? Era già passato Nec a trovarci.

0: chi è che mi scrive che anche lui vuole, lui vuole un bacino sulla fronte? Ah, ecco il nostro amico Pedro, arriva Diego. Buongiorno Alice. Con questa pioggia sarei rimasta volentieri a letto questa mattina, ma sono in mega ritardo. Ti posso chiedere un nuovo singolo a tua scelta? Un saluto a tutti, Marilosi, che non ascolta di maniera Game Over, firmato Marzia. Marzia, ho scelto il nuovo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Radio Manila, nuovo singolo.

Sì, l'abbiamo vista insieme ovunque nell'ultimo mese. Adesso abbiamo capito perché. Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Adesso ci sono le notizie sul traffico, vero? Con i nostri colleghi di Moversi in Piemonte. Torniamo con quale canzone? Buongiorno sole che illumini le nostre mattine. Ah, ma sono io. Ma grazie. Sotto questa pioggia ti chiediamo la canzone Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici. Chi non ascolta Radio Mania Game Over, e in più aggiungo, non ha un sole come te che ci tieni attivi mentre lavoriamo. Grazie. Sami e Rebile fedelissime, ma io vi mando un bacio. Mi sono sciolto. Sentiamo le notizie sul traffico.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buongiorno e buon martedì 5 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Milano. Si rallenta per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Dross e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino troviamo rallentamenti sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Ed è tutto al momento, la centrale regionale della mobilità raccomanda agli automobilisti prudenza alla guida e ricorda che l'evolversi della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Via Vita.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ma come hai fatto? Le hai create con l'intelligenza artificiale? Sì, mi hanno creato delle immagini. Ma non ce la faccio più ad andare avanti, aiuto. Allora, praticamente ci sono io che do il bacino sulla fronte a tutti i manilosi che sono in fila. Annaggio, non riesco più ad andare avanti. Ciao Radio Manile, sono Francesco, potete farmi sentire Youth of the Nation dei POD, grazie mille. Aspetta che ho un lavoro da fare, devo dare il bacio sulla fronte, fatemi passare.

0: Una boccata d'aria per me questa, eh? POD con Youth of the Nation. Vi dico solo un numero: 25. Cioè, a 25 anni questa canzone, ma pazzesco, ma io ma non so cosa dire, avanti!
1: A Radio Manila siamo Andrea e Luca Benelli di Borgo Manero. Oggi vogliamo ascoltare il Triangolo, augurare a tutti una buona giornata, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over, il Pasa!
0: Ma fate attenzione con questa canzone però, ragazzi, eh! No, non si poga, ma si balla!

0: Ma scusate, pensavo di essere io, no? Il preso bene dei video con intelligenza artificiale. Insomma, chi segue poi i miei social sa che io praticamente tutte le mattine, tranne questa mattina, posto un video del, ma che poi si vede lontano meglio che sono finti, no? Però mi diverte. Buongiorno Alice, che tempaccio, sono Linda, vorrei ascoltare Quando sarò morto oppure fosse già passata Arrogante di Rama. Grazie Alice, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi che ascoltano domani le Game Over, ciao. Mamma mia, no, c'è un video animato che ho fatto io adesso. Va bene, basta. Tra poco allora ascoltiamoci i Rama. Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
6: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
7: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande.
8: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
10: Asta del Mobile, geniale, vero?
11: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: è comunque entusiasmante, quasi tutte le mattine, anzi direi tutte le mattine. Radio Manina, sono Matteo in provincia di Milano, vorrei ascoltare 21 Guns dei Green Day, se no questa sia altra canzone dei Green Day. Chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Ciao Matteo, un abbraccio. Facciamo così, va, visto che lei è un amante del rock, mettiamo anche per lei Green Day, sentiamo.
1: E in questa bellissima giornata, sì? Buongiorno Alex, buon martedì di pioggia, che schifo, si può dire? Vabbè, speriamo torni il sole.
0: Ma sì, dai.
1: Senti, io volevo chiederti se non rischi il licenziamento, tutte queste cose qua, se si può mettere qualcosa dei Rammstein. Se no, vedi tu, metti gli AC/DC, It's a Long Way to the Top. Io ti mando il mio bacione smaccoso, un saluto a tutti i vanilosi, ti auguro una buona giornata a tutti i vanilosi e a chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao Lui.
0: Lui, questa mattina grazie a Matteo ti regaliamo i Green Day con 21 Guns.

0: ce la facciamo ad ascoltare ancora una canzone? Sì, dai, peraltro ho visto una figura straordinaria. Ma che charme, ma che profumo, ma che... Ah, è la mia colleghissima? Wow, wow, wow, avanti!
1: Ciao, ciao Alice, ma... Diego Pedro, Torino, nord sotto la pioggia.
0: Magari
1: sotto
0: hai
1: pioggia,
0: frenato.
1: Sotto la pioggia, non quella di Venditti, eh. Se vuoi mi fai ascoltare qualcosa dei Fears for Tears, o i Tears for Fears, o i Fears to Fear.
0: Sì.
1: Faccio tutti.
0: Frena, frena.
1: Ascolta.
0: Ma basta.

0: adora.
1: Beh, che gli vuoi dire a questa?
0: Ma voi avete capito perché ho fatto quel commento prima? Qualcuno non mi ha ancora scritto. Ah, ma allora sei lì nello studio A.
1: Sei nello studio A. Fisicamente ci siamo incontrati questa mattina. Infatti ho aperto la porta e ho detto no, vabbè raga, non è possibile, non è possibile in questa giornata uggiosa, fa freddo, perlomeno un raggio di sole. Vedere il mio colleghissimo.
0: Aspetta.
1: Ma veramente,
0: a
1: ma ragazzi,
0: volte ritorna.
1: Ritorna.
0: No, nel senso no, comunque è pazzesco.
1: Sì.
0: Ti intravedo nello studio A comunque.
1: Sì, appunto, certo.
0: No, è meglio così.
1: No, è meglio così, evitiamo anche di mandarci scemenze di gift.
0: Infatti gift. Oggi siamo in sciopero.
1: Siamo in sciopero, è strano che non ci siamo mandate cose idiote come il nostro solito. Adesso abbiamo preso con gli animali.
0: Vabbè, ma se ci vediamo ce li diciamo.
1: Non c'è bisogno di niente, anzi simuliamo noi gli animali le facce.
0: Vogliamo tirare un po' su i manilosi che
1: certo.
0: Alcuni sono assolutamente energici e positivi come sempre, altri invece invece tipo oggi è grigio.
1: No ragazzi, no. Ma no,
0: ma
1: dai.
0: Non fate così,
1: no. Poi la prossima settimana secondo me esploderà l'estate,
0: ma
1: dai.
0: No, ma guarda che alle

0: bisogna aspettare 12 ore prima per essere
1: quindi non diamo adito viviamocela così.
0: Ma poi con Radio Manila state con noi, qua c'è un casino, stamattina è una roba, mi mandano le immagini, ma le immagini di chat GPC, GPT, io animo le foto con l'intelligenza artificiale delle foto che mi arrivano.
1: È un delirio.
0: Vi lascio a chat. Alla Mucchi, che vi porterà
1: la vera Mucchi.
0: Adesso ti faccio un'immagine io con l'intelligenza artificiale. Poi l'animo. Ecco, vedi, mi chiedono subito: ma la Mucchi non dà bacini? Io do il bacino sulla fronte a tutti.
1: Ah, beh, certo. No, allora io distribuisco i caffè invece, come le cameriere.
0: Alle 9?
1: Alle 9.33. Loro lo sanno, io cerco di ripetere per non essere pesante, ma lo sanno che alle 9.33
0: alle
1: nessuno
0: 9,
1: si permette.
0: Alle 9.33, non fatemi, appunto.
1: Vabbè.
0: A domani.
1: A domani.
0: Mannaggia, forse era meglio la chat.
1: Ma mi sa di sì,
0: ciao.
1: Secondo me.
0: Ciao. La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445. Radio Manila.
3: Ora esatta, sono le 9:05.
4: A chi piace la Spini?
5: A tutti i bambini,
6: anche ai ballerini.
7: E ben palati sopra Fini,
8: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
9: Shopping selvaggio!
10: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
11: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpediniere americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina.

0: nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

I Foo Fighters con Under You aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilose all'ascolto, come state? Martedì 5 maggio, noi andiamo avanti, ce ne freghiamo anche della pioggia, delle temperature in ribasso. Oggi ci sarà il sole, ce l'ha detto Alice, quindi possiamo assolutamente prenderlo come dato certo, come è certo che voi siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Sapete che arriverà Mucchi, si inizia roccheggiando e poi tutto il resto lo decidete voi al 338 50 38 908. Buongiorno mia adorata Mucchi, come va? Meno male che ci sei tu a rallegrare questa giornata di pioggia, ma grazie. Oggi mi faresti ascoltare Umore Marea di Brescia, grazie mille, un saluto a tutti i manilosi e un bacio enorme a te, grazie, ti aspetto per il caffè, il vostro Savu. Certo Savu, 9.33, io sarò puntualissima a prendere il caffè insieme a voi come ogni giorno. Brescia arriva, Umore Marea su Radio Manila.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
4: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Husband su Radio Manila. Ray è bella, bella, bellissima. Allora, Dieghito, ho avuto un'idea meravigliosa, visto che hai detto che l'hai sentita la scorsa settimana. Forse l'avevo messa a ritorno da qualche pubblicità e insomma molti di voi chiaramente ma questo servo anche ogni tanto mettere delle canzoni che non si ascoltano, perché spesso, perché magari dici pum, ti viene l'illuminazione, dici sai che c'è, voglio sentire quella canzone. Allora andiamo avanti a girare la ruota, non prima di avervi ricordato che ci siamo sui social. Mi raccomando, seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram e poi soprattutto la nostra app, scaricatela se non l'avete ancora fatto. Pronto? Eccola.
1: Buongiorno. Qui la splendida. Senti, oggi sempre devo fare gli auguri di buon compleanno a Ludovica, la ragazza di Lorenzo.
0: Brava.
1: 22 anni. Mamma ed mia. È una meravigliosa creatura. Scegli tu la canzone, una canzone adatta, e le mando un bacione grande. Auguri Ludo.
0: Auguri. Allora, un abbraccio grande.
1: Anche a te, tesoro. Grazie. Bello. E chi non ascolta Radio Manila è un bel po'. Ciao.
0: Giusto, ciao Giusina. Allora, tantissimi auguri a Ludo e le dedichiamo questa, visto che è così giovane, meravigliosamente, 22 anni. Brava, dai Ludo, spacca tutto, è ancora tutto davanti, Giovani Wannabe per te.
2: Nel cuore.

0: PTN Giovani Wannabe su Radio Manila. Allora dai, andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto? Qualcuno che non è triste, grazie al cielo. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Alessandro.
0: Ciao Ale.
1: Ragazzi di Torino. Ma chi è che è triste? Oh, ma figurati.
0: Ma stai scherzando.
1: Io l'adoro, porta via tutto il polline.
0: Vero?
1: Tutto quanto.
0: Bravo.
1: Allergico.
0: Vero, vero.
1: Gentilmente mi metteresti la canzone di Electra Lamborghini, voilà, e ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Giusto, un abbraccio. Vediamo il lato positivo, la pioggia si porta via tutto, anche il polline, giustamente, anche se comunque il sentimento della tristezza va vissuto anche, ci mancherebbe, massimo rispetto. Arriva voilà.

0: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ancora bentrovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Cuneo e Fossano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Venaria in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso si registrano anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unita d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione di Pinerolo si viaggia a rilento per traffico intenso fra Dross e Corso Bassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per traffico intenso sono presenti code fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box.
2: Con Roberta Mucchi.

0: Sold them, Beyoncé su Radio Manila. Questa è la richiesta di Pamela al 338 50 38 908 che mi scrive: Roby, è vero che il tempo mette tristezza, ma siamo noi a dover fare la differenza. Mi fai ascoltare Beyoncé con Texas Hold 'Em? Auguro una splendida giornata a tutti e di cambiare prima dentro che fuori. Chi non ascolta Radio Manila è game over, Pamela. Grazie, bellissime parole che ovviamente mi trovano assolutamente d'accordo. Allora andiamo avanti? Certo, pronto, giriamo la ruota, ciao.
1: Ciao Radio Mania, noi veniamo dalla provincia di Cuneo e qua il tempo non è un granché. Volevamo chiederti se potevi mettere Billie Jean di Michael Jackson, visto che è uscito il nuovo film, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ecco, adesso è scoppiata la Jackson Mania, ma ci sta tutta, perché insomma questo film ci ha fatto ritornare a battere il cuore, soprattutto noi che abbiamo amato Michael e lo amiamo da tanti anni. E arriva adesso Billie Jean del 1982 su Radio Manila, Michael Jackson.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Allora, per concludere?
10: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
9: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
10: Confermata 23.30.
9: Bene, ottimo lavoro.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila telesuona.

0: Tupac, J-Ax su Radio Manila, e saluto anche Andre che ha richiesto questa canzone qui nel brunch. Sentiamo chi bussa. Pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno, Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Tempo passa.
0: Tempo
1: ti
0: passa.
1: Chiedo io e me, sì, di Biagio Antonacci. Qui ha smesso di piovere, c'era il cielo grigio.
0: Sì.
1: E va bene così, dai.
0: Ma certo, dai.
1: Però stamattina pioveva abbastanza.
0: Sì, vero, vero.
1: Grazie, buona giornata e chi non ascolta. La Domenica Mover, salutoni da me. Ciao, ciao.
0: Ciao. Alla prossima. Ciao Marcella, grazie per il video con il pelosetto, bellissimi. Arriva Biagio per te, You and Me. Lascia.

0: You and Me, Biagione Antonacci, il Biagione Antonacci che è sempre un classico, è sempre un must qui su Radio Manila. Pronto?
1: Ciao Manila, ciao Mucchi.
0: Ciao.
1: Sono Alice da Cuneo e stiamo andando al concerto di Ermal Meta a Firenze.
0: Wow.
1: E vorrei ascoltare una tua canzone. E chi non ascolta Manila è un game over.
0: Un abbraccio grande, grande, grande. Allora, ci ascoltiamo Ermal Meta. Intanto buon concerto assolutamente. Dal 2016 gravita con me.

0: Radio Sempre.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 10:02.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News.

0: Per una ragazza, chiariscono, era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. E il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su

0: www.digi.it, disponibile nelle aree coperte di Torino.
1: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.
4: Hi everybody, this is Måneskin.

Måneskin Chosen su Radio Manila alle 10 quasi e 12 che stanno per scoccare. Ciao Radio Manila, ciao Mucchi, sono Matteo in provincia di Milano, vorrei ascoltare 21 Guns dei Green Day, se no qualsiasi altra canzone dei Green Day. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva 21 Guns.

0: Armstrong, reduce da un importante intervento, ma è andato tutto bene per noi fan dei Green Day, quindi tornerà presto, speriamo che torni presto sul palco, anche perché lui non invecchia mai. Pronto, chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Ciao.
1: Vorrei per favore ascoltare una canzone di tanto tempo fa, Enola Gay di Orchestra Manovra in the Dark. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Allora, iconica questa Enola Gay, ce l'ascoltiamo dal 1980 qui su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila.
1: Buongiorno.
0: Sono Angela di Catanzaro.
1: Ciao Angela.
0: Vorrei ascoltare il brano di Luigi Strangis, Adam ed Eva. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata a te.

0: Luigi Strangis, Adamo ed Eva, sentiamo chi c'è, pronto.
1: Ma buongiorno mucchi, sono la panterona. Mi faresti ascoltare la canzone di Gabbani, Salirò? La dedico a tutti i manilosi e ricordare sempre che chi non ascolta Radio Manila,
0: giusto,
1: è un super game over.
0: Brava panterona,
1: fatemi una buona fortuna per un nuovo inizio di lavoro, grazie,
0: in bocca al lupissimo.
1: Baci, baci, baci dalla panterona.
0: Mamma mia, che ruggito.
1: Mi sono sbagliata.
0: Tranquilla.
1: È di Silvestri, non di Gabbani.
0: Sì, giusto.
1: Vabbè, è l'euforia di iniziare
0: il certo,
1: nuovo
0: lavoro. Certo, andrai alla grande e andrà alla grande. Un in bocca al lupo gigantesco da parte mia e tutta Radio Manila, e arriva Daniele Silvestri con Salirò.

Salirò, Daniele Silvestri. Ciao Mucchi, mi faresti sentire per favore la canzone di Frankie High Energy, Quelli che ben pensano? Sono Pino Renato da Borgaro, la dedico a tutti i manilosi, naturalmente chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Questa una canzone veramente, cioè, iconica della nostra musica del 1997, per impararla tutta a memoria ci abbiamo messo un po', ma poi vabbè, con la verve di Frankie High Energy, bella bella bella, ce l'ascoltiamo dal 1997, Quelli che ben pensano. Thank you.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 222 di Castellamonte in corrispondenza del comune di Rivarolo Canavese. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Taylor Swift con Hoplite su Radio Manila. Ciao, buongiorno Super Robby. Facendo gli scongiuri del caso, noto con immenso piacere che la tua voce è splendida e carica come di consueto. Ottimo, buona giornata a te e all'intero staff di Manila, manilose e manilosi, Stefano da Varese. Chi non ascolta Manila è game over. Ma sai cosa non ho dovuto fare, Stefano? Non lo so, guarda, non ti dico, i fumenti e il miele, insomma, guarda, ho dovuto fare cose proprio così, cose pazze per farmi tornare sta voce. Pronto?
1: Miau,
0: ecco,
1: miau,
0: capisci?
1: Ciao, poi, chi siamo, i gatti di Alpignano?
0: I gatti di Alpignano.
1: Ti ascoltiamo, miau, miau, miau, no, sempre qui. Oggi siamo sotto il ponte perché piove un pochino.
0: E piove, certo.
1: Ci va a ascoltare quel pezzo che hanno dedicato a noi, quel pezzo che fa miau, miau, miau, miau, miau, no, miau, miau, miau, miau, miau, miau.
0: Ma è terribile.
1: Ciao.
0: No, allora, intanto, i gatti di Alpignano, non si può sentire. Non si può sentire. Comunque la canzone l'ho capita benissimo perché l'ha cantata talmente bene in gattesco che ho riconosciuto essere proprio del 1985. Don't You dei Simple Minds. Miau.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66847. Ripeto, 340 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
3: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Rolling Stones su Radio Manila. Sono quasi le 11, mancano 10 minutini, merendina, eh. Merendina si fa meglio con un frutto, qualche seme. Io mangerei un panino al salame, però voglio dire, un panino alla mortazza, quelle belle rosette vuote, croccanti, con la mortazza dentro appena affettata. Però ecco, volendo, insomma, meglio il kiwi, un pezzo di mela, però vabbè. Sono gusti, necessità. Ciao Roby, volevo dedicare una canzone per te di Vasco a mio marito, visto che oggi è il suo compleanno. Digli che lo amo come il primo giorno. Grazie Daniela, bene, allora non potevi farlo nel modo migliore con Vasco.

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Io non so, l'ascolto da 30 anni questa canzone, ho sempre la pelle d'oca quando la sento, le parole, come la canta Vasco, quello che significa, quello che ricorda, il potere della musica.
1: Ciao Radio Manina, sono Miriam, volevo dedicare specialmente ad Endri e a Rosalba e a tutti gli operatori della sala di elettrofisiologia che oggi stanno lavorando la canzone Evviva di Gianni Morandi Giovanotti, e dirgli che li penso sempre, che sono una squadra magnifica loro. E chi non ascolta Radio Manila è game over, e buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te, un abbraccio. Gianni Morandi con Giovanotti, Evviva.

Fabius De Fabienne, che mi chiama Robi Wan Kenobi, e ci chiedi che stiamo facendo un ragù per spaghetti con tanto di foto, non è che si limita a dirlo. Una base di trita mista per le polpette al pesto. Capito, però che bontà. Ma quando è che posso venire a mangiare lì? Perché sai che io non resisto, cioè proprio io sono una buonissima forchetta. Buongiorno Radio Manila, siamo un gruppo di ragazzi di Dogliani che vorrebbe ascoltare Se la vidi Khaled. Auguriamo a tutti buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ragazzi.

0: Radio sempre.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche con musica per

0: Il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday Night della 35esima di Serie A, netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 all'Olimpico la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Yermo Muso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
6: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. E anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
5: Nell'altro posticipo, Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 rimonta la Cremonese, sempre più terz'ultima, meno 4 da Lecce per ora in salvo, e con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco-celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
7: Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi potassi mi metto a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
5: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest. A Londra, Arsenal Atletico Madrid, in Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Tennis internazionali a Roma, meteo permettendo scatta al torneo femminile, tre azzurre in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. In programma anche le qualificazioni, domani tocca agli uomini, Sinner debutta sabato. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Achille Polonara, attraverso i social, ha annunciato il suo addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets, bellissimo pezzo, bello, mamma mia. Allora si va avanti e sentiamo ovviamente chi c'è, chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi. Buongiorno. Sono Gaglietta da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina ti voglio chiedere una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Bad, o altrimenti sempre un'altra sua. Sono tutte bellissime.
0: Questo è vero.
1: Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Ciao bella, allora ti mando un abbraccio grande, l'abbiamo sentito quasi 2 ore fa Michael, ce lo risentiamo e l'ho detto, è partita la Jacksonmania, arriva Bad, ce l'ascoltiamo dal 1987 qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Allora, per concludere,
5: assemblea sociale alle 16 e cena alle 19:30.
4: 22:15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
5: Confermata 23:30.
4: Bene, ottimo lavoro.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Auto Francia,
8: da 50 anni accanto a voi.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trova lì con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Roots, The Seeds 2.0, sono le 11.23, siete su Radio Manila e sentiamo chi bussa. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao bella Roby, sono Ciao. Roberta di Pecetto. Ciao, oggi è proprio brutta la giornata, sono uscite con Maya ma pioveva.
0: Mannaggia. Boh,
1: dai. Roby, oggi cambio.
0: Oggi cambi?
1: Mi interessi qualcosa di Biagio Antonacci, io lo amo, quindi mi piacciono tutte, quelle vecchie, quelle
0: Immagino.
1: Nuove. Scegli tu, la dedico prima a te e poi a tutti i manilosi e... Dai, forza con questo tempo. Buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao.
0: Ciao, allora ti abbraccio, Roby. Lo so, c'è un tempo da schifo, però dobbiamo farcela in qualche modo. Allora, Biagio Antonacci, dai, quasi 2 ore fa abbiamo ascoltato Me and You. Possiamo riascoltare una canzone vecchia, 1992, sempre bellissima, secondo me. Liberatemi e ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

Viaggio Antonacci del 1992, ciao Radio Manila, sono Anna. Potresti metterci Runaway di Lady Gaga? Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora arriva la nuova di Lady Gaga e Doichi, Runaway.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Michele Bravi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: per me su Radio Manila. Salutiamo Simo che ha richiesto questa canzone nel brunch. Io vado avanti, pronto? Chi c'è? Chi bussa?
1: Ciao Robby, sono Gianluca da Collegno.
0: Ciao Gianlu.
1: Come stai?
0: Bene, tutto grazie. Bene?
1: Io bene, dai, tutto bene. Io sono in giro per commissioni. E per favore, in questa giornata uggiosa che piove, fredda, per favore, sì, potresti farmi ascoltare una canzone di Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film? Grazie. E sono tutti manilosi. E ricordo di chi non ascolta Radio Manila. È un super game over.
0: Ciao, arriva.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Buongiorno Radio Manila, sono May. È possibile ascoltare un grande classico intramontabile di Lucio Battisti, Prendila così? Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao
2: May, arriva Prendila così, il grande Lucio Battisti dal 1978, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Ciao a tutti cari radioascoltatori, sono Pao, il cantante di Negrita, e un messaggio per voi: se non ascoltate Radio Manila, siete game over. Rock and roll!
1: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi da Caia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
6: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
7: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
8: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
9: Grande.
8: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in Corso Alessandria 109.
9: Sei grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
10: Asta del Mobile, geniale, vero?
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona.

0: sono Damiano, un metro di Carmagnola.
1: Ciao.
0: Sono in giro col camion e vorrei ascoltare Salda Vinci per sempre sì. Grazie, chi non ascolta Radio Marina è un game over.
1: Ciao, un abbraccio e soprattutto buon lavoro.

Samp, sì, vincitore del Festival di Sanremo. Buongiorno, è possibile ascoltare una canzone di Gianna Nannini? Grazie da Emanuele e Gabriele. Vedo questi due. Cosa sono questi due passerotti meravigliosi, bellissimi, belli, belli, belli. Allora, Gianna Nannini, dai, ce ne torniamo nel 1987 con I Maschi.

La Giannona Nannini nazionale. Allora vado con l'ultimo messaggio perché siamo proprio in chiusurissima. Ciao Mucchi, hai una voce stupenda e una grinta formidabile, grazie infinite. Sono Susanna da Druento. Volevo chiederti una canzone che ci regala ritmo e calore in questa giornata uggiosa, un brano di Bob Marley, One Love. Saluto tutti i manilosi, ricordo che chi non ascolta Radio Manile, game over, ce l'ascoltiamo.

0: Senti qua con che calore, in questa giornata un po' fredda, molto grigia, c'è il calore di questa One Love di Bob Marley. Ti ha avvolto?
1: Mi ha avvolto,
0: come un,
1: guarda,
0: pupetto in fasce?
1: Esatto, con il pannolino.
0: Sì, esatto, che pupetto, bella immagine. Pensate che carino il Pompi, così col pannolone. Vabbè, si chiamano Adult Baby. La sapevi la storia degli Adult Baby?
1: Cosa?
0: Sono questi signori anche di una certa età che però amano vivere
1: da
0: neonati, però quindi bisogna cantargli la nina nana, cambiare il pannolone.
1: Ho letto stamattina la notizia di una donna americana che ha deciso di mollare tutto, figli, famiglia, per iniziare a vivere come una bambina di 6 anni, cioè ha iniziato praticamente a vivere come fanno i bambini, cioè avere la sua cameretta, le bamboline, tornare a scuola.
0: E i figli cosa facciamo?
1: I figli non lo so.
0: Vanno avanti, niente, la mamma ha deciso di regredire.
1: Lei è la grandicella, quindi presumo che
0: i figli siano anche grandi, le ha sistemati e dice: sai che c'è? Adesso voglio far la bambina.
1: Però che non sarebbe male,
0: ma
1: come idea.
0: Guarda, ti dirò, meglio che far quelli lì del pannolone, del ciucciotto, però per carità, poi ognuno
1: mette il pannolone.
0: No, infatti a 6 anni sei già abbastanza, infatti. No, 6 anni puoi già fare la tua vita, no?
1: Ci sono quelli che da adulti vogliono
0: vivere
1: come
0: c'è stato un servizio sulle Iene proprio, se tu vai a vedere, si chiamano Adult Baby, poi magari qualcuno pratica anche questo già, che ci sta ascoltando. E loro ci sono proprio dei posti in cui si ritrovano, ci sono delle persone che accudiscono
1: e quindi
0: anche in modo volontario,
1: cambiano il
0: pannolino, danno il biberon, l'omogenizzato, ci sono questi letti chiaramente che devono essere per forza grandi, però
1: con le sbarre,
0: e loro vestiti con le tutine, e stanno lì, il ciuccio, i giochini, i sonaglietti.
1: Ma dopo aver fatto la pappa devono fare anche il ruttino.
0: Ma fanno tutto, nel pannolotto. Però per dire
1: sicuramente
0: sono scelte.
1: Se vogliono vivere come neonati è molto probabile che
0: così
1: anche quella roba lì nel pannolone.
0: E quindi bisogna fargli le coccole, massaggino sulla pancia per le colichette. Avevo
1: Siamo
0: proprio
1: strani,
0: visto tutto. E poi i sonaglietti, cicchi cicchi cicchi cicchi cicchi, le papero. È proprio strano. Comunque c'è anche questo, non so perché sono andata ad addentrarmi in questo.
1: Una signora che decide di vivere come una bambina di 6 anni, no?
0: Ecco, per essere forse spensierata. Magari sei spensierata, giocattoli, la cameretta per ricordarti la camera di quando eri piccolo. Quello posso concepirlo anche un pochino di più. Certo che vivere poi così vuol dire che ti vesti così
1: da bambina. Come cosa.
0: Certo.
1: Cioè, piace. Guarda che mi ha stupito.
0: Guarda, attenzione, perché lo sapevo. Lo sapevo, adesso domani arriva, lo so già.
1: Da neonato no.
0: No, da neonato no.
1: Di 6 anni.
0: Adesso arriva con le calze quelle traforate.
1: Ma sai che bello, che ti fai comprare i videogiochi.
0: Sì, certo, solo che a chi gliele chiedi? Cioè,
1: hai ragione.
0: Cioè, a chi vai da qualcuno,
1: ma
0: chiedi ai figli.
1: Allora, se ci sono persone adulte che vogliono vivere da bambini di 6 anni, ci saranno anche persone adulte che vogliono fare i genitori di questi bambini.
0: Certo, questo potrebbe essere. Ecco, questi bambinoni. Comunque.
1: Se volete comprarmi una scatola di Lego, io ci sono.
0: Bello. Poi la cameretta con la carta da parati,
1: carta
0: magari
1: da parati,
0: dei tuoi cartoni preferiti.
1: La scrivania.
0: Che bello, vabbè, no, quello dai, lo posso così. Ci vivrei una settimana a vedere cosa può succedere.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 12:05.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo di Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo di Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in Procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Sarebbe bello, no? Un giorno svegliarsi e dire, boh, da oggi inizio a vivere come un bambino di 6 anni, no? Vado a scuola, gioco, mi rilasso, però non è sicuramente così. Cos'è che ha scritto Lele? Pompi, secondo te, se io mollo tutto e inizio a vivere come un riccone, tu mi presti il tuo portafoglio? Ma no, Lele, io ti voglio bene, perché ti devo prestare il mio portafoglio che fa piangere? Lascia stare, guarda, tieni il tuo lavoro che sicuramente ti riempie molto di più il portafoglio, quindi poi se un giorno deciderai di vivere come un bambino, allora mi sa che lì non ci sarà neanche bisogno del portafoglio. Allora, dicevo, siamo pronti per iniziare l'appuntamento in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Saluto subito la nostra amica che scrive: vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza, grazie, della nostra manilosa Roby.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
9: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
10: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
9: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011-946-8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
11: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
12: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Quanti bei messaggi che sto leggendo a proposito, no, di età, di ritornare piccoli. Tra un po' ne leggerò un paio e mi hanno anche emozionato davvero. Allora sentiamo il nostro maniloso Christian. Ciao Christian, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i manilosi, da Christian di Cassino. Vorrei ascoltare Complici di Enrico Nigiotti.
0: Va bene.
1: E augurare a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Christian.

Enrico Migiotti insieme a Gianna Nannini, complici per il nostro manidoso Christian. Eccolo un messaggio che mi ha fatto emozionare. Allora, ciao Radio Manila, oggi le mie bimbe non avevano voglia di andare a scuola e volevano stare a casa con me. Come vi capisco, amore mio, ma ci tocca andare a scuola e a lavorare. Per tirarmi su, mi mettete qualcosa delle Blackpink o di Mahmood che a loro piacciono. Così mi sembrerà di averle vicine. Baci, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: richiamerò.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Al mio paese, Serena Brancale. Allora rispondo subito al maniloso che stiamo per ascoltare. Guarda, io al momento non ne ho bisogno, però se sarò fortunato fra molti anni è molto probabile che poi li utilizzerò. Portali pure alla mia collega, vai, vai.
1: Ciao Super Poppy!
0: Io sono un ragazzino. Ciao Megaia.
1: Ma io stavo per portarti il pacco di pannolini.
0: Ma no.
1: Solo che purtroppo ho sbagliato. Sono quelli per la mucchi.
0: E portali a lei.
1: Sono i Tena Lady. Attenzione, la bambinona. Comunque, scherzi a parte, vi vogliamo un sacco di bene. Ci
0: meno
1: date
0: male.
1: Sempre tanti spunti per prendervi
0: per il, per, ah, in
1: amore.
0: Ok,
1: in amore.
0: Va bene.
1: E quindi volevo chiederti se potevi metterci la canzone di Fedez e Masini per la nuova di Sanremo, eh? Che così, visto che questo tempo è un po' così, non si sa se piove, non
0: strano.
1: Si sa se c'è il sole, bah, si vedrà. Comunque, un abbraccio a tutti. Chi non ascolta
0: ciao,
1: la radio Super Game Over.
0: Ciao, arriva male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini con Male Necessario. Saluto MacGyver. Se vuoi portare, porta pure. Poi si sa mai, non li teniamo qui, poi vediamo fra qualche anno. Allora, ecco, questo è un altro messaggio che mi piace. Ciao Pompi, vorrei tornare ai 6 anni e vivere nuovamente le mie giornate con i Pokémon. Mamma, che bello che sarebbe. Io invece anche io vorrei tornare ai miei 6 anni, 8 anni, quando all'epoca, ai miei tempi, c'era il Commodore 64, il computer con le cassettine, e io non vedevo l'ora di tornare a casa per giocare. Sì, adesso vabbè, i giovani di oggi sono un po' più fortunati a livello, no, tecnologico, hanno cose molto più accessibili. Comunque ti chiedo di ascoltare Children di Robert Miles, viaggiava forte in quegli anni, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, è Game Over, firmato Luca.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
4: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
5: A che ora inizia Ezio Greggio?
6: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
10: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
11: Sei grande, grande, grande.
10: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
12: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
13: Asta del Mobile, geniale, vero?
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fulminacci con il nuovo singolo Maledetto Me, questo è il titolo, e ora sentiamo l'audiomessaggio di Danilo, che stasera andrà, dove va stasera Danilo?
1: Ciao, buongiorno Davide. Ciao. Danilo ciclista di Cuneo, questa sera è l'ennesima puntata di ballo latinoamericano, dedicare a tutti i coraggiosi che stanno facendo il corso di latinoamericano con me. Dedicare loro la canzone di Viola Valentino,
0: va bene,
1: Comprami, e sì, dire a tutti dai che prima o poi qualcosa impariamo, ce la facciamo prima che sia la fine a fare qualche passo, dai.
0: Ma sicuramente.
1: Grazie a chi non ascolta Radio Manila 2026 Volt Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ma poi sai cos'è l'importante? Divertirsi, stare insieme. Poi se uno impara o non impara, perlomeno si diverte. Arriva, Comprami.

0: Viola Valentino con Comprami, la canzone che Danilo, il ciclista di Cuneo, ha dedicato a tutti i ballerini del corso di latinoamericano che questa sera torneranno a ballare. Allora un abbraccio a voi, divertitevi, mi raccomando, e adesso arriva la scelta musicale di Cristina. Ciao Cri.
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. Sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti Mike e Rama con Tutto tranne questo.
0: Va bene.
1: La dedico a me e a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.
0: Ciao Cristina.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Irama, tutto tranne questo, la scelta musicale di Cristina. Ho letto adesso il messaggio di Danilo che ha scritto: infatti siamo tutti abbastanza negati ma ci divertiamo come pazzi, riferito appunto al corso di latinoamericano, dove andrà stasera. Ma è quello il bello, è divertirsi, stare insieme. Arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Fabio, Ciro, Michele, Marco, Antonello, Vito, Lorenzo e Walter. Stiamo lavorando a Torino Centro, vorremmo richiedere la canzone Euforia di Annalisa. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E allora saluto Fabio, Ciro, Michele, Marco, Antonello, Vito, Lorenzo e Walter e ascoltiamo Annalisa.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
3: sono le 13 e 3 minuti.
4: Sport. A chi piace la Spini?
5: A tutti i bambini.
6: E allora i bagnini?
7: E per palati sopraffini?
8: C'è il prosciutto cotto Raspini.
9: Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
11: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Garlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in Procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
14: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia.

0: per Washington grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
1: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Azioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom. La replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
0: Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Inizia la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Banana Time, il Manila Box di Radio Manila, con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e inizia con un'immagine meravigliosa. Nick mi ha mandato la foto dello splendido mare dove si trova in questo momento. Oggi è un po' agitato, ci sono delle onde altissime, mi ha scritto: oggi per il surf è l'ideale. Beato te. Ciao, buongiorno. Ciao Nick.
1: Spero che stai bene, è sempre un piacere ascoltarti.
0: Grazie.
1: Siete tutti professionisti bravi, anche i tuoi colleghi, anche la signorina 9001.
0: Loro sì, dai.
1: Vorrei ascoltare Your Song.
0: Io sono qui, però mi diverto.
1: Grazie. La terza, Nick il Poetagoriero. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, voglio.
0: Ciao Nick, grazie. E allora rispolveriamo questo grande successo del passato 1970.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Questa era la scelta musicale di Elena, che ha scritto: mi fareste ascoltare Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, ciao Elena, ciao anche a Leonardo che scrive: ciao Manila, mi puoi mettere per favore Quando ti stringo forte di Fabrizio Moro? La dedico ad una persona molto importante. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, non ho trovato quel titolo di questa di Fabrizio Moro, molto probabilmente non è un singolo radiofonico, e allora ti associo alla scelta musicale di Roberta da Torino, che scrive: volevo salutare mio marito Pino che lavora e ai miei amici Barbara e Maurizio. Mi metteresti Achille Lauro? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over.

Achille Lauro, Comuni Immortali, e questa giornata di pioggia ha giocato a favore nei miei confronti, perché oggi non rischio scendendo in cantina, non ho messo il tacco 12, beh, con sta pioggia, scusate. Allora, ciao Pompi, come sei messo con i tacchi oggi? Niente, non li ho. Ti chiederei, Cobra non è un serpente, da dedicare alle mie amiche Fabi e Gio o Gio. Ancora rido pensando a quando abbiamo spiegato a Fabi a cosa si riferiva il serpente della Donatella. Momenti epici. Siamo quarantenni, sì, ma dentro resteremo sempre giovani. Ma che bello. Ci vediamo domani mattina per un bel caffè, ragazze. Un saluto a tutti e ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over. No, ma non ho capito. A che cosa si riferisce la rettore in questa canzone Cobra?

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Alessandria Sud e l'innesto alla A21 Torino-Piacenza in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

0: arriva un'altra bella scelta musicale. Brava la nostra amica Ilaria. Ciao.
1: Ciao, io sono Ilaria da Asti e vorrei ascoltare La testa in gira di Fredde Palma. Saluto tutti i Magnerosi.
0: Grazie.
1: Spero che me la mettete.
0: È già in onda. Ciao Ilaria. Arriva La testa gira su Radio Manila.

De Palma, Anita e Mischila, la testa gira per Ilaria, la nostra manilosa. Allora, volevo ringraziare il mio amico che tempo fa mi mandava tutti i giorni un messaggio audio, mi scriveva, poi a un certo punto è sparito, ma io ogni volta che arrivavo il suo messaggio ero contento, perché lui è il sosia di Aiello, cioè la bella copia di Aiello, posso dirlo. Mi ha mandato un messaggio audio bellissimo, io ti ringrazio, guarda, mi hai addirittura commosso, però non posso mandarlo in onda, se no altrimenti poi qui mi cazziano. Allora, ti ringrazio davvero di cuore, sei stato carinissimo, gentile, lo so che è una forma di affetto nei miei confronti, anche perché dopo una certa età sentirsi dire certe cose fa anche piacere, quindi ti abbraccio forte forte forte. E la canzone che mi richiedi è già passata, allora sai che faccio? Ti associo alla proposta musicale del nostro maniloso Marco da Torino, che vuole salutare il suo amore e vuole ascoltare Raff con Ora e per sempre.

0: sarà.
1: Raff, ora e per sempre, la canzone che ha scelto Marco e che dedicava al suo amore. Saluto ancora il Maniloso, il mio Aiello. Ah, tra l'altro, a proposito, Aiello uscirà venerdì con un nuovo singolo, ma non è che sei tu. Io credo che sia il sosia, ma in realtà vuoi vedere che è veramente Aiello che scrive a Manila. Può essere. Ciao, un abbraccio. Non posso svelarlo. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare Gli sbandati hanno perso di Marrakesh alle mie colleghe Valentina e Carmela. Un saluto a tutti i manilosi da Giorgia, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Marrakesh e gli Sbandati hanno perso e adesso arriva la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio della nostra amica che scrive: ciao caro Pompi, sono Antonella, metteresti per favore I Romantici di Tommaso Paradiso? Grazie mille, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Tra pochissimo arriverà la tua scelta.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Allora, per concludere,
10: assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
9: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
10: Confermata 23.30.
9: Bene, ottimo lavoro.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, voi siete romantici. Allora, ma io ho capito che si può essere romantici anche stando da soli, perché non è che uno deve essere per forza accompagnato, avere un compagno o una compagna. Uno può guardare il cielo, guardare la natura, i fiori, e pensare, no, a quanto sia bello l'amore, ma vissuto a 360 gradi, mica solo l'amore che esiste nelle coppie, no? L'amore per la vita, per i figli, per il proprio lavoro, per la musica, per i manilosi, anche loro sono parte del nostro amore.
1: Manilosi. Di solito io vi ascolto in mattinata presto, perché inizio molto presto, ma siccome oggi sono di riposo, ho deciso di mandare un messaggio adesso. Volevo chiederti per favore la canzone Due respiri di Chiara. La dedico a mia figlia Giorgia, che amo tantissimo, ecco. È l'amore della mia vita.
0: L'ho appena detto.
1: Il regalo più bello che la vita mi ha fatto.
0: L'amore per i figli.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Eleonora.
0: Ciao Eleonora, hai detto una cosa verissima, no? È un amore indescrivibile l'amore che ha un genitore nei confronti dei propri figli. Arriva Galeazzo con Due respiri.
2: No.

0: Due respiri, la scelta musicale della nostra Manilosa che dedicava all'amore della sua vita, sua figlia. E adesso, a proposito di Vita, eccola qui. Ciao Vita, buongiorno.
1: Ciao Pompi, mi faresti compagnia nella seconda parte di lavoro?
0: Devo venire
1: con,
0: lì?
1: Dalla pelle al cuore di Antonello Venditti. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare al Tromba. Da Vita, ciao.
0: Ciao Vita, se vuoi vengo lì, arrivo, il tempo di prendere la macchina e sono lì.

0: Antonello Venditti dalla pelle al cuore per la nostra Vita, che saluto. Ciao Vita, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche al mio amico Alessandro, ragazzo dello yacht, com'è che mi chiama? Pompomonello.
1: Buongiorno Pompomonello. Sono Alessandro, il ragazzo dello yacht.
0: Ma che monello, guarda.
1: Niente, io ormai volevo mandarti quest'audio per salutarti, per dirti che ti voglio bene. E niente, e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie anche a te.
1: Io vado a lavorare.
0: Buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Pompomonello.
0: Ma era solo per augurare buon pomeriggio. Ma che carino, grazie Alessandro. Ma Monello forse una volta, adesso ormai. Hai presente la pace dei sensi? Ecco.
2: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 14:02.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini!
7: Anche ai ballerini!
8: E ben palati sopraffini!
9: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
10: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
11: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
12: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Clara con Prima Donna apre la terza ora del Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E a proposito, arriva un messaggio audio da parte di un nostro maniloso, un messaggio di servizio, perché credo ci sia stato un incidente in tangenziale, non ho capito. Ciao.
1: Non prendete la tangenziale da la 55 Pinerolo Torino, direzione Torino Corso Bassano. Uscita a Corso Bassano c'è un incidente.
0: Allora, mi auguro non grave l'incidente, però il nostro maniloso ha praticamente dato tutte le coordinate per evitare quel tratto di tangenziale. Ti ringraziamo davvero, ringrazio anche la nostra amica, perché vuole farci sorridere, vero, oggi pomeriggio, vuole rallegrare questo martedì uggioso.
2: Ciao Radio Manila, vorrei rallegrare tutti i manilosi in ascolto con Runaway di Lady Gaga e Doechii, e se non fosse possibile Lush Life di Lara Zarson. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Anna da Castelnuovo Don Bosco.
0: Ciao, ammazza che energia, arriva Lady Gaga.

0: Avete sentito che energia la nostra Manilosa? È la stessa energia ce l'ha anche Vincenzo, che credo sia un collega proprio di Radio Manila. Non vorrei sbagliare, però mi sa che c'entra qualcosa con noi. Ciao Vincenzo!
1: Ciao Pompi, un saluto da Premosello, da Vincenzo Bertoli, DJ Enzo Morgan. Senti, il 1° maggio che ho fatto voce. Una serata a Cuzzago, tutti i fans di Manila e in particolare di te.
0: Beh, grazie.
1: Voglio dedicare a loro e al Toro Club di Premosello Balliamo sul Mondo di Liga, nell'anniversario della scomparsa del Grande Torino. Noi con il notiziario ci sentiamo alle 16 nel Piemonte nord-orientale e per il momento è tutto. E chi non ascolta Radio Manila? Beh, è un game over.
0: Gran bella voce, Vincenzo. Complimenti, davvero. E allora

0: Complimenti al nostro amico Vincenzo, bella voce, bella energia, e alle 16 mi sa che lo sentiremo nel GR. Allora, se non sbaglio c'è Alessio, vero, che mi ha mandato un messaggio: ciao Pompi, sono Alessio e volevo dedicare al mio papà Beppe la canzone Shakerando di Rove o Tu me quieres di Baby Gang per augurargli un buon pomeriggio di duro lavoro. Vico Sudi Giuse. Boh, vabbè, comunque chi non ascolta Radio Manile, game over. Ragazzi, che è scritto così, io vabbè che ho messo gli occhiali sbagliati stamattina, c'è scritto non devo ripeterlo, vabbè non lo ripeto. Allora, invece adesso c'è un messaggio importante per i nostri manilosi: l'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle ore 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola Che Non C'è, per un futuro senza barriere.
1: Manila Box. Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate, bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
4: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
5: Sei grande, grande, grande.
4: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
5: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
6: Asta del Mobile, geniale, vero?
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Tu me quieres, la canzone richiesta nel Manila Box. E adesso beati loro, no, dico, perché ci sono due amici del nostro amico che mi ha dato un messaggio che se ne vanno in crociera. Allora, buongiorno Pompi, sono Mattia da Novara e volevo dedicare il mondo di Jimmy Fontana a Simone e Francesco, che partono per una crociera insieme. Gli auguro un buon viaggio e spero che tornino più amici di prima, mi sa anche di più che amici. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, noi abbiamo la versione dei Finlay con Gira il mondo gira. Guardate che le crociere.

0: Finlay con Gira, il mondo gira. Saluto il nostro Maniloso e saluto anche la Marianna, che indovinate un po', non mi manda in campagna, mi manda giù in cantina. Ciao Marianna.
1: Ciao Davide, buongiorno. E rieccomi qua, sono Marianna, come stai?
0: Bene.
1: Io bene. Allora, vorrei ascoltare di Michael Jackson, Billie Jean, perché sono andata a vedere il film ed bello, è veramente bello. E dirvi che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Marianna, grazie, guarda, felice di essere andato giù in cantina, così ascoltiamo Michael Jackson.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Nonostante la pioggia, i nostri manerosi si muovono, vanno in giro, vanno anche a lavorare. Come sta andando a lavorare anche Diana, che ha mandato un messaggio scritto: voglio salutare mia sorella e le mie amiche di lavoro con Stella Stellina di Ermal Meta. E chi non ascolta Radio Manile, game over.

Stella Stellina. Saluto anche Beppe da Volpiano che scrive: ciao Pompi, vorrei dedicare Bam Bam a Mino e Giovannino per la loro convivenza, siete una coppia meravigliosa. E poi c'è il messaggio di Danilo che scrive: vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over.

0: Samurai J con Ossessione. Abbiamo il messaggio audio di Daniela da Saluzzo, che è andata a portare il figlio in stazione, l'ha posato, cioè.
1: Ciao Davidino, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene?
0: Bene,
1: io sono Savigliano, appena posato mio figlio alla stazione,
0: l'ha
1: che prende
0: lì
1: il treno,
0: come una valigia,
1: lo porta a Caselle e poi torna a Barcellona.
0: Beato lui. Mamma, che
1: volevo
0: bella
1: chiederti
0: Barcellona.
1: Durante il viaggio se puoi farmi sentire, se non è ancora passato, Diamante Lei e Luce Lui di Annalisa, oppure Gli Stadio con Ballando al Buio. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Roby di Sommariva di stamattina, saluto anche Cristina di Torino, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela. Allora, non so se hai capito dalle prime note che ho scelto Annalisa con Diamante Lei e Luce Lui.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
0: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
3: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
7: Sei grande, grande, grande.
6: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
7: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
8: Asta del Mobile, geniale, vero?
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: di Alicia Keys con questa canzone, la scelta musicale di Matteo. E adesso abbiamo il messaggio audio della nostra Manilosa.
1: Ciao, sono Maria Grazia. Ciao, sono a casa dal lavoro. Mi metteresti Singapore di Emanuele Aloia oppure una di Vasco Rossi? Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over.
0: Ciao, se non sbaglio la canzone dove il vicino di casa o la vicina di casa non si fa gli affari suoi è quella?
2: Vabbè. Non so come mai, ormai da un po' non facciamo l'amore.

0: Certo che questo vicino di casa, no, che dice che ha sentito dei rumori mentre lui è a Singapore, mannaggia, non si fanno mai gli affari propri.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: Allora, torniamo indietro al 1996 con una bellissima canzone di Mina. Leggo il messaggio di Vilma che scrive: buongiorno, vorrei dedicare a tutti una canzone di Mina, Volami nel cuore. Grazie mille, tante cose belle, e chi non ascolta Radio Manila, game over. E poi ci sono tanti quadrifogli, che bello.

0: Saluto e ringrazio Vilma che ha dedicato questa canzone Volami nel cuore di Mina a tutti i manilosi. Grazie, grazie, grazie, grazie. Arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Ciao, buongiorno, ci sei? No, scusate, ma io non la sento più la nostra manilosa. Ci sei?
1: Ciao Radio Manina, eccola. Buongiorno a tutti, sono Paola Davrà. Oggi sono da sola in ufficio, mi hanno abbandonato. Quindi mentre lavoro, mentre disegno il PC, vi ascolto così mi fate compagnia. Potrei per favore ascoltare Ricordati di me di Venditti o una canzone di Renato Zero, di quelle un po' più datate. Grazie, e chi non ascolta Radio Manina è game over sempre. Ciao ciao.
0: Ciao, buon lavoro e arriva Triangolo.

0: Renato Zero con Triangolo per la nostra Manilosa che sta lavorando al PC e sta disegnando, hai capito? Tu disegni al PC?
1: Disegno un triangolo.
0: Un triangolo? Te la ricordi come si calcola l'area del triangolo?
1: Oh mamma mia, che domanda!
0: Dai, io lo so che lo sai, figurati.
1: L'area?
0: Sì, no, l'area.
1: Mi ricordo no,
0: base per altezza diviso 2.
1: Ah, giusto, è vero.
0: No, vabbè.
1: Base per altezza
0: ma
1: diviso 2.
0: Ma non ci credo che non lo sapevi.
1: Sì, no, sul no, momento non mi veniva.
0: Hai voluto farmi fare bella figura, dai.
1: Se fichevi forse il rettangolo base
0: sai,
1: per altezza.
0: Io tra l'altro avevo una prof di matematica alle medie che mi spiegava, scusate, ma il triangolo, se voi avete detto, in realtà è la metà di un rettangolo, quindi devi dividere per due.
1: Vabbè,
0: se tu guardi bene,
1: aspetta,
0: se, cioè l'angolo rettangolo.
1: Ah, beh, il triangolo rettangolo.
0: Triangolo rettangolo che è all'angolo retto.
1: Però poi c'è l'isoscele e lo scaleno.
0: E lo scaleno, che cosa ci facciamo con quello?
1: Quelli non sono proprio, cioè, deve avere
0: no, hai ragione, è vero. Però lei ci spiegava che in realtà muovendo poi
1: la
0: i vari lati, la figura praticamente diventa poi un rettangolo. Quindi bisogna calcolare l'area in quella maniera.
1: Diviso 2, è come quella del rettangolo.
0: Bravissimo, esatto, e quindi è così.
1: Beh, ho fatto un ripasso utile.
0: L'area del cerchio?
1: No, non me la ricordo quella.
0: Aspetta, allora, il perimetro è raggio per 3,14.
1: 3,14, quella è la circonferenza.
0: La circonferenza, esatto.
1: Il pi greco.
0: No. Sì, 3,14, sì, è pi greco. E invece
1: poi,
0: l'area,
1: sei, l'area?
0: Porca miseria, adesso
1: raggio al quadrato, no.
0: Beh, non mi, allora, no. Raggio per vabbè, senti, no, facciamo vabbè, una cosa.
1: Qualcuno
0: faremo
1: lo sa, lo scrive immediatamente la risoluzione.
0: Aspetta, fammi vedere, che qualche
1: qualcuno,
0: prof all'ascolto.
1: Ma cosa state dicendo?
0: Ma ci sarà una prof di matematica all'ascolto? Sì. Quella d'inglese ce l'abbiamo,
1: sì,
0: la
1: vero.
0: Prof di Bardonecchi.
1: Esatto.
0: Vabbè, ma io ero un ciuccio in matematica, è come tutte le altre materie, guarda. Andavo bene solo nella ricreazione,
1: la
0: basta.
1: Ricreazione.
0: Esatto. Allora, infatti ecco, è ritornato tutto come prima, era sparito per un istante, adesso è tornato tutto come prima. Allora, vediamo cosa hanno scritto. Ah no, niente, era una richiesta.
1: No, nessuno lo
0: ci risponde.
1: Nessuno
0: mannaggia.
1: Lo sa, questo.
0: È come il coccodrillo. Com'è che fa il coccodrillo?
1: Non c'è nessuno che
0: esatto.
1: Lo sa.
0: Vabbè, niente, meno male, allora vuol dire che non mi sento l'unico.
1: No, non siamo gli unici, dai.
0: Gli unici a non saperlo.
1: Aver dimenticato, perché poi è quello.
0: Sì,
1: no?
0: Anche perché però la vita comune cosa fai?
1: Se non sei geometra, architetto,
0: esatto.
1: Magari
0: a meno che non vuoi andare a comprare, che ne so, un pezzo di stoffa per fare la tua maglia tonda.
1: Vabbè, certo.
0: Ma io ho il tavolo quadrato.
1: Io rettangolare, per cui la formula la so già. Se lo vuoi triangolare anche, l'abbiamo ripassata. Cioè,
0: beh, il tavolo triangolare, scusa.
1: Perché no?
0: Prova, poverino, quello in punta, dove
1: vabbè,
0: deve
1: ma se
0: mangiare.
1: Hai poco spazio.
0: Sì, ma il triangolo, scusa, il tavolo triangolare.
1: No, lo incastri dove c'è un,
0: sì,
1: un angolo del
0: te lo
1: della
0: dico
1: cucina,
0: io dove lo incastri, va. Me ne
1: vabbè,
0: vado.
1: Design, non lo capisco.
0: Vi lascio con quel triangolone di Federico e ne ci risentiremo domani. Forse.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Ora esatta, sono le 15:06.

0: Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cesilin. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 agosto a 59 anni. Ha insegnato il coraggio. Alex, siamo noi, deve essere un giorno felice. Le parole nell'omelia di Don Pozza, amico personale di Zanardi. Commossi Bebe Vio, Alberto Tomba, tra gli altri presenti Malagò, Abodi e Salvini. La guerra tra Stati Uniti e Iran vacilla la fragile tregua mentre resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe transitabile e sotto il controllo americano. Un mercantile del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense dopo essere rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra. Un cessate il fuoco dunque sempre più in bilico tra diplomazia e guerra aperta. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi missilistici iraniani contro gli Emirati Arabi. Oggi entra nel vivo intanto la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi, in programma un bilaterale col suo omologo cinese. E alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump in un'intervista. La nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi vengono sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine con l'ipotesi dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

0: Nuova versione di Daisies. Era Justin Bieber. È proprio lui ad aprire il nostro Happy Hour martedì 5 di maggio. E allora, un buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte mia. Sono il Sart. Tre ore insieme, tre ore con voi assoluti protagonisti, cari manirosi, con le vostre canzoni preferite, non solo, anche il racconto di quello che fate mentre siete all'ascolto di Manila. 338 50 38 908, insieme fino alle 18. E allora abbiamo, ci eravamo lasciati col dubbio, ma quale sarà stata qual era la formula per calcolare, dicevamo prima col pompi nel cambio, l'area del cerchio, quindi avevamo grossi dubbi noi. Per fortuna c'è Ignazio che ci ha svelato l'arcano, questa la formula giusta, sì, ho controllato, verificato, poi in tempo reale ed è proprio quella che dice lui,
1: raggio
0: vero?
1: Al quadrato per pi greco.
0: Ok, che 3,
1: ciao 4, a tutti 14, manilosi,
0: ciao Ignazio, grazie per averci risolto questo dilemma per iniziare l'happy hour. Dai, andiamo avanti con la musica, la prima che è una dedica, vero?
2: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Giorgia, Giulia e vogliamo Giorgia, sentire, ciao ragazze. Ti dedico il silenzio di Ultimo e la dedichiamo a papà. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bravissime, eccola qui la canzone di Ultimo che avete scelto, Ti dedico il silenzio.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box.

0: Al mio paese il titolo della canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, la scelta musicale in questo caso era di Isabella. Ciao Isabella, un buon pomeriggio, buon happy hour anche a te. Volevo salutare anche Illy, che però non riesco ad accontentare perché sceglie una canzone di Bresh Caporn che non è un singolo radiofonico, quindi Illy, fai così, scegliene un'altra, siamo qui con l'happy hour fino alle 18, insomma tutto il tempo per scegliere un'altra e ascoltarla ovviamente su Manila. Buon pomeriggio, oggi sembra novembre, mi aveva scritto Illy. Allora ti teniamo compagnia, dai, cerchiamo di colorare un po' di musica questa giornata così grigia, e fa anche freschino quest'oggi, si sono abbassate le temperature. Prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è. Avanti, ciao.
1: Ciao, sono Fede, come stai? Tutto bene?
0: Io bene, dai.
1: Sono solo da qui, da San Secondo di Creolo.
0: Ciao, salvo, ben arrivato.
1: Sono compagnia. Anche come ascoltare il meglio di me di Lenca, oppure mi è a comprare le vele, di valore più grandiosi, o dove si può ascoltare la famiglia, se ne sono di nuovo, il buon chiave,
0: grazie. Anche a te, grazie. Grazie Salvo, un grande abbraccio a te. Francesco Renga ha già scelto questa, la signorina Manila 9001.
2: Ciao, sono Francesco Renga, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Eccoti il meglio di
1: me. Meglio di me, Francesco Renga, dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. 338 50 38 908. Nell'Happy Hour c'è anche il messaggio di Stefano da Bra. Ciao Radio Manila, io vorrei dedicare con simpatia vaffanculo di Masini ai miei colleghi. Ma con simpatia, e noi ti accontentiamo. Ciao Stefano.
2: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il Tosa Erba Semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box, con Federico Sartore.

0: Gigi D'Alessio con Non dirgli mai, se la sarà cantata tutta, me l'ha scritto lui, canto mentre sono al lavoro, Francesco da Torino, Gigi D'Alessio, un bel Gigi D'Alessio che ha scritto appunto Non dirgli mai, la sua scelta musicale al 338 50 38 9 08. E ripartiamo col prossimo, che è un audio messaggio, la voce che ascoltiamo di chi è, sentiamo un po'.
1: Ben arrivato caro Fede, come stai?
0: Daniela?
1: Tutto bene,
0: ciao,
1: tutto bene, Daniela. Visto che hai chiesto cosa stiamo facendo noi manilosi, io ti dico che sto raccogliendo le fragole, buonissime,
0: fragole buone,
1: dolcissime,
0: buone, come diceva Luca
1: e
0: Carboni,
1: avrei
0: no?
1: piacere mi fragole facessi buone, ascoltare buone. Se puoi una canzone di Romeo Carboni. Santos.
0: No. Romeo Santos.
1: Se in playlist eres mia,
0: no.
1: Altrimenti metti quello che c'è in playlist.
0: Signorina.
1: Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, un bacio ad Isabel,
0: grazie.
1: Un saluto a tutti i manilosi. Saluto Marco e Tiziana della pasticceria di Canelli e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela,
0: allora,
1: da saluto, grazie.
0: Ciao Daniela,
1: ciao.
0: Scopriamo insieme qual è la scelta della signorina Manila 9001, quale canzone di Romeo Santos ci fa ascoltare.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: brava, bravissima la nostra signorina Manila 9001 nella scelta di Promise. Romeo Santos insieme ad Asher, apprezzato, la nostra Daniela da Saluzzo, che bella, grazie, ha risposto. 338 50 38 908. Saluto anche Alice da Torino, volevo dedicare Sei Mia di Ricky alle mie colleghe Franci e Mary Angel. Grazie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce lo ascoltiamo subito Ricky.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisia Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
4: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
5: Sei grande, grande, grande.
4: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
5: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
6: Asta del Mobile, geniale, vero?
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Radio Manila, nuovo singolo. Ask yourself this.

0: avevano eseguita sul palco del Coachella, questa Bring Your Love, proprio il mese scorso, e ora è arrivata anche in formato radiofonico, in questo caso Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love, nuovissimo singolo uscito venerdì. Da chi andiamo ora? 338 50 38 908, avanti, ciao!
1: Buongiorno, buongiorno. Sart, sono Stella.
0: Ma ciao Stella!
1: Sart,
0: ciao.
1: Se non fosse già passato volevo ascoltare Lenny Kravitz a caso? Con I Belong to You, la dedico a te,
0: allora
1: tutti Manilosi,
0: l'hai scelta.
1: E chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci,
0: ciao.
1: Un bacio a Isabel.
0: Grazie, grazie mille, un bacione anche a te, ciao Stella. Quindi andiamo sul sicuro con Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: I Belong to You con Lenny Kravitz. Per accontentare la nostra manilosa stella al 338 50 38 908 c'è anche il messaggio di Massimo, messaggio con dedica. Infatti mi scrive: buongiorno Radio Manila, sono Massimo, volevo dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti a Maria di Borgaro. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora facciamo così, ci ascoltiamo questo storico brano ormai per Eros Ramazzotti e poi ascoltiamo le news, dopodiché si riparte insieme con la seconda ora dell'Happy Hour.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: A chi piace la Spini?
3: A tutti i bambini.
4: Anche ai ballerini.
5: E per Palotti sopraffini
6: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
8: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
7: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista per lui, ha aggiunto: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato come un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense. E intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Exet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso i social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Nuovo singolo dei Bloom, si chiama Flowers. 16:09 minuti in questo istante. Questa è la canzone che dà il via alla seconda ora. Questo è l'Happy Hour. Oggi è martedì, il primo dei due appuntamenti settimanali con me, il Sart, fino alle 18. Voi, come sempre, protagonisti con tanti messaggi, le dediche, quello che fate nel corso del pomeriggio in nostra compagnia. 338 50 38 908. E ripartiamo subito con il primo audio della seconda ora di Happy Hour. Chi c'è? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, volevo chiederti se potevi mettermi la canzone Live is Life degli Opus, che la voglio dedicare al mio collega Gabriele, detto il Vacca, che è molto triste, Gabriele, perché si è licenziato il suo amico e collega, il capitano, e quindi volevo dedicargli a lui questa canzone
0: per tirarlo
1: perché
0: un po' su,
1: era la loro preferita.
0: Ok,
1: grazie. E chi non ascolta Manila è game over.
0: Questo è il messaggio di Marco, si è dimenticato di dire il suo nome, ma per fortuna c'è scritto nella presentazione, insomma, del suo profilo di WhatsApp. Ciao Marco, ce li ascoltiamo molto volentieri, gli Opus con Life is Life dal 1984.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ciao Manilosi, sono Pina. Volevo chiedervi che fastidio di dito nella piaga la dedico a qualche collega, fischieranno le orecchie, qualche collega della Mac 3 e a tutti gli amici manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Baci, un bacione, ciao ciao Pina, e grazie anche a te per il tuo messaggio. 338 50 38 908. È arrivata anche la Giusy di Mati col suo jingle, vero?
1: Tupi.
0: Ormai marchio di fabbrica.
1: Un bacio dalla Giusy di Mati. Ciao, se poi Giusy. Metti Fede. Sto bene al mare di Mengoni. Grazie.
0: Marco Mengoni, che non era da solo in questa canzone del 2025, con Saif e Arcomi. Sto bene al mare.

0: bene al mare con Marco Mengoni, Safe Arcomi. Chi è il prossimo maniloso? Ciao.
1: Buon pomeriggio Radio Maniera, sono Damiano.
0: Damiano.
1: Voglio ascoltare l'esibizionista, chi non ascolta Radio Maniera è nuovo.
0: Ciao, ciao Damiano, un buon pomeriggio a te. Esibizionista Annalisa su Manila.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Annalisa, passata recentemente anche da Torino con il suo live, questa era Esibizionista. Ciao Fede, siamo la produzione della Sistematica e vorremmo ascoltare la canzone Io Vagabondo dei Nomadi. Vorremmo salutare anche Roberto Lauro, cugino di Achille, e Sbirillo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manila, sono Beatrice, io sono in macchina con mia mamma Elisabetta e noi volevamo ascoltare Comunque Andare di Alessandra Amoroso. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Beatrice, un saluto anche alla tua mamma Elisabetta, buon viaggio a voi, sempre in nostra compagnia sull'unica radio che ve le suona quando volete. C'è anche il prossimo messaggio, è un audio al 338 50 38 908. Chi ascoltiamo?
1: Avanti. Ciao Beppe, come
0: Ciao.
1: Stai?
0: Bene.
1: Dai che ha smesso di piovere.
0: Ha smesso?
1: Ascoltami, puoi
0: dai.
1: Mettere o
0: Ciao,
1: una
0: Loretta.
1: Qualsiasi canzone del Tiziano oppure l'ultima di Achille Lauro.
0: Ah, ok.
1: Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno.
0: E già baci, sai, baci. Laura che sceglierà la nostra signorina Manila 9001.

Nuovo singolo di Achille Lauro, ha scelto questa la signorina Manila 9001 per Laura da Collegno, era Comuni Immortali, il titolo della nuova canzone di Achille. Ciao Radio Manila, sono Leonardo, mi puoi mettere per favore la canzone di Blanco ed Elisa? Ricordi, la dedico a una persona molto importante. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I romantici di Tommaso Paradiso, la scelta musicale era quella di Sofia. Buon pomeriggio a tutti, scrive ancora Sofia nel suo messaggio di testo al 338 50 38 908. Buon pomeriggio anche a te, grazie, ciao Sofia. Prossimo messaggio è un audio, vero? Da chi andiamo? Sentiamo, ciao.
1: Ciao Fede, buon pomeriggio.
0: Ciao Carmelo. Buon pomeriggio.
1: Senti,
0: sì,
1: se
0: arrivato.
1: Fosse possibile,
0: dimmi,
1: mi metteresti The Winner Takes It All degli ABBA?
0: Ah, andiamo sugli ABBA.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata.
0: Grazie.
1: E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: E una buona serata anche a te, ciao Carmelo.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Un classico degli ABBA, The Winner Takes It All, per accontentare Carmelo. Allora, adesso accontentiamo anche il maniloso Alessio nel traffico. Mi scrive: di corso Regina, ho voglia di urlare una canzone degli Oasis a tua scelta. Sorprendimi, eh? Un abbraccio a tutti i manilosi, grazie a chi non ascolta Radio Manila. E game over. Ciao Alessio, allora te ne facciamo urlare più che cantare una degli Oasis, io e la signorina Manila 9001. Guarda, non l'annunciamo nemmeno, se no roviniamo l'effetto sorpresa.
1: Questo è rock.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta.
11: Sono le 17:03.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio!
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
5: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Circa 2000 persone in chiesa, altrettante forse di più, all'esterno della Basilica di Santa Giustina a Padova, hanno dato l'ultimo saluto a Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, poi fuori classe paralimpico, scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Da Gianni Morandi, Alberto Tomba, da Giovanni Malagò, Bebe Vio, tanti amici, volti noti, hanno preso parte alle esequie officiate da Don Marco Pozza, amico personale di Zanardi. Il servizio di Nicola Compagnone.
9: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
10: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
9: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
8: E ascoltiamo i ricordi commossi proprio di due concittadini di Zanardi, l'indimenticabile Alberto Tomba e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
11: È stato grandioso, è la forza, la volontà che ci ha messo Paralimpiadi, che ha vinto gli ori. Ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
12: Tutta la Emilia Romagna e Bologna si rispecchiano nel suo sorriso, è una persona che ha fatto parlare dell'Italia nel mondo, ha ottenuto risultati incredibili in tutto il mondo e quindi sicuramente era un cittadino di Bologna, ma è stato anche davvero una figura universale per tutto il mondo perché era amato ovunque, quindi credo che fosse bello questo di lui, no? Che sia stato in grado di far innamorare tutto il mondo.
8: Arsenal contro Atletico Madrid, ore 21, elegge stasera la prima formazione finalista di Champions League. In Spagna finì 1-1, domani Bayern Monaco, PSG, a Parigi i transalpini vinsero 5-4. E a proposito di tennis, si è alzato il sipario al foro italico sull'Internazionale d'Italia, il tabellone femminile che vede campionessa in

0: orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

0: maggio, qui su Manira, sull'unica radio che ve le suona quando volete, come il Sart, il nuovo singolo dei Duran Duran, si titola Free to Love. Per iniziare così con la nostra ultima ora insieme fino alle 18 come il Sart, poi dopo di me spazio a Mariella Vitale, il suo Happy Time che vi accompagnerà in diretta fino alle 21. 338 50 38 908, da chi andiamo ora? Sentiamo. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Deborah e Lia di Lesegno.
0: Ciao!
1: E volevamo ascoltare
2: La danza delle streghe di Gabri Ponte.
0: La danza delle streghe, di Gabri Ponte. Non lo so se ascolteremo quella del Gabri Ponte oppure quest'altra proposta da Marco, Sabrina, Edoardo, Sonia, ma c'è anche Giorgia, che sono al lavoro all'Express di Poirino. Ci mettete Thunder di Gabri Ponte, chiedono. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è super game over. E allora deciderà lei, la signorina Manila. 9001. Quale canzone di Gabri Ponte ci ascoltiamo?
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande.
7: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
9: Asta del Mobile, geniale, vero?
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: La tua radio sempre Radio Manila.
12: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberto da Biella. Ciao Roberto, mi puoi mettere Nient'altro che noi di Max Pezzali? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Qui all'epoca era ancora 883, comunque la canzone era questa, Nient'altro che noi. Ciao, ciao Roberto. Da chi andiamo ora? C'è il prossimo audiomessaggio da ascoltare, vero? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Sveva, Agata e Chiara, mia mamma.
0: Ciao a tutte e tre.
1: Stavamo andando dal dentista, okay, a fare un controllo.
0: Ma controllo, dai.
1: E volevamo ascoltare la sessione. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao, arriva Samurai J su Manila, ossessione.

0: Mitico Piotta con questa canzone dal 1998, super successo, era stato con Super Caffone, scelta da Paolo 23. Ciao, ciao Paolo, che voleva anche salutare Fabrizio di Turbigo. Grazie per il tuo messaggio. 338 50 38 908. Tra poco ripartiamo da un'altra scelta musicale, subito dopo le news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, ripartiremo con un grandissimo successo del passato per quanto riguarda la musica italiana, e questa scelta da Daniela, giusto?
1: Ciao Radio Manila, sono Daniela da Arriva presso Chieri.
0: Arriva presso Chieri.
1: Vorrei ascoltare La donna cannone di De Gregori.
0: Hai capito?
1: Vorrei dedicarla alle mie sorelle Romina e Emanuela e a mia figlia Erika.
0: Salutiamo.
1: Ciao,
0: tutte.
1: Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Daniela, ciao. Un abbraccio a te, tra poco la tua scelta musicale. Radio Manila.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2. Installazione verticale e orizzontale. 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore. Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era.

0: Francesco De Gregori, dal 1978, era la donna cannone a riportarci insieme in diretta per gli ultimi 20 minuti di questo Happy Hour, come il Sart fino alle 18, 338 50 38 908 per tutti i vostri messaggi, le vostre scelte musicali, ancora con me, formato di testo o anche audio, se preferite, quello che preferite attraverso WhatsApp. C'è il prossimo messaggio di testo, in questo caso di Pino Renato da Borgaro, è lui, vero? Ciao Sart, vorrei ascoltare la canzone di Tananai, Tango. La dedico al centro estetico Semplicemente di Cirie. Sono Pino Renato da Borgaro, appunto. Buona giornata, naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pino Renato.
1: Radio Manila te le suona. Non c'è un amore senza

0: Fulminacci con Maledetto Me. Questa è la scelta musicale di Claudia da Torino al 338 50 38 908. Tra l'altro il nuovissimo singolo dopo Stupida Sfortuna per Fulminacci. Tra poco ripartiamo con un'altra scelta musicale, ma nel frattempo, mani rosi, vi ricordo che l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua nella sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio dalle 20:30 torna l'appuntamento solidale al salone La Nave di Grugliasco, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8:30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 1359. Ripeto, 340 233 1359.
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano, immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. arteresina.it.
5: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
6: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.

0: immensamente Laura Pausini con la sua nuova cover, il suo ultimo singolo scelto da Lucia. Ciao Lucia, buona serata anche a te, grazie per la tua scelta musicale al 338 50 38 908. C'è il prossimo audio anche in arrivo, chi c'è?
1: Ciao Federico, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: anzi buonasera ormai.
0: Buonasera.
1: Sono Mary di
0: Cugliasco. Ciao Mary.
1: Sto tornando da lavoro, sono in mezzo al traffico.
0: Allora sei giustificata.
1: E ti volevo chiedere se mi puoi mettere Avvoltoi di Eddie Brock.
0: Ma perché no?
1: O se è già passata, fai tu allora.
0: Non è ancora passata.
1: Saluto tutti, ovviamente come al solito, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Mary, buon rientro a casa dopo questa giornata. Arriva Eddie Brock con Avvoltoi.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesco. Potete farmi sentire You Top The Nation dei POD. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Accontentato anche Francesco proprio sul finale del nostro happy hour. Io mi fermo qui, vi lascio con innanzitutto le news tra pochissimo con la nostra redazione nazionale, tutti gli aggiornamenti delle 18 e poi dalle 18 alle 21 in compagnia dell'happy time di Mariella Vitale. Quindi ci ritroviamo giovedì come sempre nell'happy hour dalle 15. Ciao a tutti manilosi, grazie, un bacione dal SART.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18 e un minuto.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta americana, ma la tensione resta altissima. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani e di aver ripreso anche gli attacchi contro gli Emirati. Ma nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hegseth ha dichiarato che la tregua con l'Iran non è terminata. Un cessate il fuoco sempre più in bilico dunque. Oggi la missione a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale col suo omologo cinese. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire sia con Palazzo Chigi sia col Vaticano gli ultimi strappi. Ma proprio la vigilia della missione Trump rincara per il Papa: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha lamentato in un'intervista, accusando Leone XIV di mettere in pericolo molti cattolici. Era un migrante di origine maghrebina, il 25enne recuperato senza vita stamani verso le 5:30 a Venezia, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di San Polo. Dopo essere caduto in acqua avrebbe gridato aiuto e altri 2 giovani di nazionalità polacca avrebbero cercato invano di salvarlo. Sono stati poi ascoltati delle forze dell'ordine che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dei fatti. Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo e lanciato un appello al dialogo tra istituzioni e industria per sostenere qualità, i giovani talenti e la competitività in un momento di cambiamento. Sarebbe paradossale, ha aggiunto Mattarella, far pagare ai giovani il prezzo di questa fase di trasformazione. Tennis: scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio: Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. Nell'altra parte del tabellone, senza l'infortunato Alcaraz, si preannuncia il duello Zverev-Djokovic. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Sabrina Carpenter House Tour ad iniziare il nostro appuntamento per oggi, il nostro Manila Box Happy Time. Ma buon pomeriggio, 18 e 7 minuti primi, buon pomeriggio da Marile Vitale, ben trovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Stiamo insieme dunque attraverso i vostri messaggi vocali, messaggi di testo, insomma come vi è comodo per passarci questa

0: questa con me, bambole di pezza su Radio Manila. Allora, io avevo intenzione di scrivere una mail, non vi dico l'indirizzo, forse sì, no? È vabbè, avete capito, tempo di M, e volevo scrivere: allora, caro mese di novembre, sei pregato di andare via perché siamo nel mese di maggio, perché non ci siamo capiti, ecco, vorremmo un maggio tipo primavera, capito com'è? E invece, quanto pare, fino alla metà, oltre la metà di maggio, avremo questo bellissimo tempo che si alternerà con momenti temporali, pioggia, pioggerellina, pioggerellona, e poi forse qualche raggio di sole, ma proprio appena, così, e dobbiamo un po' rassegnarci. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è. Pronti?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare ho sezione di Samurai J.
0: Ok.
1: Un bacio ai tutti i mammalinosi.
0: Ciao, ma non mi hai detto il tuo nome, però arriva Samurai J.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Auto Francia. Da 50 anni accanto a voi.
2: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Trova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
3: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
2: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
3: Kilobit con la K.
4: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande.
5: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
7: Asta del Mobile, geniale, vero?
8: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sono Barbara da Torino, giornata finita, mi fai accompagnare fino a casa dalla canzone che più mi piace, quella di la nuova di Ne-Yo. Certo, l'abbiamo appena ascoltata. Ciao Barbara, buona serata anche a te, perché oramai praticamente la giornata volge al termine ed è quasi terminata. Poi per chi ha già terminato di lavorare inizia veramente il bello, il momento della relax, più o meno. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Mariella, sono
0: Buonasera.
1: Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: Senti,
0: Cristina,
1: mentre cerco di arrivare alla fine della giornata, mi metteresti mica con la Pesce di Martino con Splash?
0: Certo.
1: La dedico a te, a tutti i mandilosi in ascolto, ai pazienti in ambulatorio e a Roby di Somma Riva.
0: Ok.
1: E auguro a tutti una buona serata, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio, ciao.
0: Ciao. Allora, salutiamo anche i pazienti in ambulatorio che pazientemente attendono il loro turno.

Che peccato che con la pesce di Martino, miei concittadini tra l'altro, perché siamo della stessa città, cioè della città di Palermo, si sono separati, non sono più coppia musicale, e questo ci dispiace anche un pochino perché ci piaceva davvero molto la loro ironia, soprattutto nei testi. Sono 18:26, siete con Marielle Vitale e questa è la vostra musica preferita. Sentiamo un po' cosa di... devo leggere? Ok. E c'è il messaggio di Emanuela da Busto Arsizio. Giornata finita, vorrei sentire Heal the World di Michael Jackson. Siete grandi, mi accompagnate tutti i giorni. Sono lieta di accompagnarti anche oggi con Michael Jackson.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni su traffico e cantieri in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Time mai. Nico Santos, grazie alla scelta musicale di Stella della provincia di Cuneo. Ciao Stella, buona serata anche a te. Ancora al 338 50 38 908 i vostri messaggi con le vostre scelte musicali. Infatti sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manina, ciao. Noi siamo al lavoro. Ci mancano solo 2 ore per uscire, per far passare più veloce il tempo.
0: Dai,
1: ti volevamo chiedere se potevi mettere Cupido di Sfera Ebbasta.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon lavoro ancora per 2 ore, Sfera Ebbasta.

Se ne basta, e qua Cupido, 18 e 40 minuti primi su Radio Manila. Siete con la Vitale fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908. Questa è la vostra musica preferita, sentiamo la prossima. Ciao ragazzi di Radio Manila, vi ascolto sempre. Potreste mettere il Logico di Cesare Cremonini, mi farebbe davvero piacere. Un saluto da Elisa. Ciao Elisa, arriva proprio solo per te, ma anche per tutti quelli che ascoltano Radio Manila, ovviamente. Cesare Cremonini, questa è Logico.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
2: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che...
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Ci sentiamo molto calienti oggi, vero? Cara la mia Daniela di Milano, Karol G, Siente Te Hubiera Conocido, l'abbiamo ascoltata alle 18:49 minuti primi qui su Radio Manila. Ancora la vostra musica preferita, vi ricordo il numero che vi occorre per inviare attraverso WhatsApp la vostra scelta musicale, 338 50 38 908. E adesso è la volta di Noemi. Ciao, sono Noemi da Andezeno e vorrei ascoltare l'ultima di Clara, prima donna, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: amo.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì e vorrei ascoltare la canzone Stella Stai di Umberto Tozzi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: della Style ci fa arrivare così a 3 minuti alle 19, momento in cui daremo la linea alla nostra redazione per le ultimissime news, ma ancora il tempo per far ascoltare un'ultima canzone prima del break, giustamente della punto ora. Ciao Radio Manila, sono Ilaria da Torino e vorrei ascoltare Canzone estiva di Annalisa. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva Annalisa.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei Game Over. Quando

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
2: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
3: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. E nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
4: L'economia.
5: A dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i 100 dollari al barile, ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra la media anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2.270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio rilancia sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a 140 dollari a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo della materia prima rispetto a marzo. Unicredit ha pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box
7: con Mariella Vitale.

Michael Bublé, grazie alla scelta musicale di Dario di Torino che saluto, sono le 19:10, siete con Marielle Vitale, questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone attraverso un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come vi è più comodo. Ciao Radio Manila, sono Ilaria da Torino e vorrei ascoltare una canzone, non è quella di... No, aspetta, è questa qui, eccola qui, quella lì era dell'Annalisa, siete in tanti. Ciao, per favore mi fai ascoltare una canzone di Sandro Giacobbe, una qualsiasi, anche se non c'è più, è sempre bello ricordarlo, era molto bravo e le sue canzoni sono belle. Grazie da Francesca, buona serata a tutti voi. Guarda, cara, carissima Francesca, c'è una canzone che è stata realizzata proprio nel 2025, quindi pochi mesi fa, con Empi e Sandro Giacobbe, appunto. Sarà la nostalgia.

0: Ciao Radio Manila, siamo Arianna e
1: Roberta.
2: Ciao ragazzi.
0: E stiamo andando dall'estetista, da mia zia.
2: Ok.
0: E vorremmo ascoltare lei di Babaman.

0: e se non fosse possibile In the Dark di Jay Snake. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Arola. Allora arriva DJ Snake e Stray Kids, In the Dark.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
4: Kirobit con la K.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
8: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
9: A che ora inizia Ezio Greggio?
10: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.
15: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sapere.
1: Ciao Radio Manila, siamo
0: Ciao.
1: Vanessa,
2: Alice e Abra.
1: E stiamo tornando dalla piscina. Vorremmo ascoltare Dito nella piaga con Chimica.
3: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
2: È un super game over! Ciao!
3: Ciao, buon rientro a casa, arriva Dito nella piaga e Rettore.

0: basta un po', niente, non funziona assolutamente. 338 50 38 908 mi dicono che fuori è nerissimo, il tempo non preannuncia niente di buono, ma questo lo sapevamo già, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Dada. Potete Ciao. Mettere la canzone Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Certamente.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arrivano qui su Radio Manila i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Pastello Bianco.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Il prossimo appuntamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: live su Radio Manila, grazie a Max Di Novate, milanese, che saluto. Ciao Max, buona serata. Sentiamo chi c'è avanti. Chi è? Pronto?
1: Buonasera Radio Manila, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche la notte, per i panettieri di Nione. Essa Walter, Denis Rogers e Francesca. Buonasera Mariella Carabella.
0: Buonasera Walter.
1: Con gli occhi verdi, con i tacchi a spillo.
0: Giusto.
1: Con la sua stupenda voce.
0: Grazie.
1: Con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella Bella.
0: Sì.
1: Questa sera ti volevamo chiedere e non le game.
0: Oh,
1: anche sempre per ricordare gli invincibili a Superga. Il grande Torino che si è andati a trovare ieri sera. E la dedichiamo a loro.
0: Ok.
1: Poi a tutta la radio, a tutti i manilosi d'ascolto, a tutti i nostri clienti nonesi e non nonesi. Saluto tutti quanti, un abbraccio caro a tutti, chi non ascolta Radio Manila è sempre sempre game on.
0: Certo.
1: Mi raccomando Mariella, la cosa più importante,
0: qual è?
1: Appiccicati incollati, come dice Erika
0: di Cuneo,
1: la saluto.
0: Salutiamo.
1: Saluto Tonino Disco Volante, il patataro di Torino Angelo e tutti tutti quanti quelli che quest'oggi ci hanno salutato. E saluto anche i ragazzi di Varese,
0: okay,
1: che sono già trovati. Pensa Mariella.
0: Pensa.
1: Ciao. Grazie di esserci.
0: Ciao Walter, arrivano Orchestral Marvelous in the Dark.

0: alle 19.40 su Radio Manila. Siete con Marielle Vitale e ve li suono al 338 50 38 908. Oh, arriva il messaggio di Gregorio. Ciao, vorrei dedicare Niente canzoni d'amore di Marrakesh ed Erika. Sei bellissima. A chi dici? Ma sei bellissima a chi? No, vabbè, chiedo, Non è finito il messaggio, secondo me non è finito. Però sicuro ci sono Marrakesh e Federica Abate.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Prevenire è meglio che curare e Alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour Alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Mancare.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Allora, per concludere?
6: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
5: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
6: Confermata 23.30.
5: Bene, ottimo lavoro.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
8: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande.
8: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
10: Asta del Mobile, geniale, vero?
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

19:50 minuti, c'è la Vitale ancora con voi fino alle 21. Questa è la vostra musica preferita, 338 50 38 908. E devo salutare la Saretta di Pinerolo. Ciao Mariella, come stai? A Pinerolo piove anche qui ad Alpignano, non ti preoccupare. Mi puoi mettere la canzone di Arisa, quella di Sanremo? Grazie Saretta da Pinerolo, buona serata e buon rientro a casa. Tra poco, un'oretta ancora e poi ci andrò anche io a casa. Arisa, magica favola.

Magica favola, risa, ci fa arrivare così alle 19.54. Ciao carissima, siamo Maria e Monica. Per questa sera vorremmo ascoltare i Simply Red con The Stars. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arrivano i Simply Red.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Tra nuovi tentativi diplomatici e guerra aperta, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più in bilico. Tra i nodi irrisolti, il controllo dello stretto di Hormuz rivendicato da entrambe le parti. E intanto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa. Sentiamo Alessio Galea.
3: Si teme un'escalation militare nello stretto di Hormuz. Il Project Freedom, un fallimento, afferma l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo strategico stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington sia da Teheran. In mezzo al braccio di ferro giunge l'annuncio del colosso danese del trasporto merci Maersk. Una nostra nave ha attraversato lo stretto scortata dalle forze americane. Falso, ribatte Teheran in una giornata segnata dal fuoco incrociato. Le forze americane avrebbero affondato nel Golfo Persico 6 imbarcazioni iraniane, mentre Teheran afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Sul fronte diplomatico, oggi la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale con il suo omologo cinese. Punta invece a ricucire gli ultimi strappi sia con Palazzo Chigi sia con il Vaticano. La missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio al via domani, ma la vigilia è stata infiammata dal nuovo attacco frontale di Trump al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista. Marco Rubio sarà ricevuto da Leone XIV giovedì al Palazzo Apostolico.
2: Arrestato a Corleone per associazione mafiosa il nipote di Totò Riina, il 60enne Mario Grizzaffi, che avrebbe ereditato dallo zio e da Bernardo Provenzano il ruolo di capo mandamento locale. In manette anche altri 2 uomini, mentre restano a piede libero altri 3 indagati per i quali il GIP di Palermo ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Gli inquirenti avrebbero scoperto gli estremi di una mafia rurale che dal 2017 controllava il territorio con condotte intimidatorie, inclusi furti, danneggiamenti e incendi di macchine agricole. A Padova stamani almeno 2000 persone sono giunte per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo senza tempo ed esempio di resilienza. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
5: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
4: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: You Gale e Ultran te con Free You Got to Live per il nostro Luca di San Fron, che saluto. Siamo entrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time con la Vitale, dopodiché come sapete alle 21 arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Mariella, ciao a tutti. Sono io, Giusy dalla loggia.
0: Ciao,
1: finalmente
0: Giusy.
1: Riesco a fare questo audio.
0: Dai.
1: Mi potresti far ascoltare per favore la canzone dei Modà, Sono già solo?
0: Ok.
1: Grazie. Ascolta Radio Manila e un game over. Ciao,
0: ciao Giusy, so che sei al lavoro. Arrivano i Modà.

0: Sono già solo, Modà ci farà arrivare così alle 20 e 9 minuti primi e c'è la Vitale con voi. Parliamo di cose serie, dai, cosa si mangia questa sera? No, perché no, volevo fare un discorso serio, volevo fare un discorso impegnato, niente, niente. A quest'ora comincio ad avere le visioni, comincio a immaginarmi delle cene luculliane proprio con qualunque cosa sul tavolo e l'imbarazzo solo della scelta, ma mangio un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo. No, niente, eh? No, va bene. Ah, ho capito, siete a dieta come me. E chi è che non ha dieta? Praticamente siamo sempre tutti a dieta, no? Questa sera cosa prevede il mio menù? Lasciamo perdere. Non ci voglio pensare. Ciao, sono Alex da Pinerolo. Mi puoi suonare una canzone di Olly? Lascio a te la scelta. Grazie. Ah, che fiducia. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora lo ascoltiamo. Olly qui insieme a Giulie, devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Salve, io sono Trottolino. Volevo chiedere se è possibile mettere I Like Chopin, Gazebo.
1: Sì.
0: Chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over!
1: Ciao ragazzi, arriva Gazebo I Like Chopin nella versione di Christian Marchi 2026.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, del Manila Box.
9: Manila Box, con Mariella Vitale.

Big World, Emilia, questa era la scelta musicale di Alessia Di Biella, che mi chiede pure: ma scusa, è da tanto tempo che non l'ascolto questa canzone. Beh, certo, è del 98, quindi sicuramente un po' si è diradata, no? Anche c'era una versione dance di questa canzone che ebbe un successo clamoroso, hai ragione Alessia. Però che fine ha fatto? E niente, si è sposata, lei è svedese, si è sposata con Lars Erik Anton e vive a Stoccolma attualmente con il marito e suo figlio. Basta, ha finito, cioè ha fatto questo ed è finito. C'erano anche delle leggende, si narra che Emilia fosse la figlia di uno dei componenti degli ABBA, però insomma questo è ancora tutto da appurare naturalmente. Continuo però con i vostri messaggi. C'è il messaggio di Valentina: ciao Radio Manila, mi puoi far ascoltare I Don't Wanna Go Home Tonight dei Meduza? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

Medusa su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Violante e vorrei ascoltare Come Mai degli 883. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo per ricordarvi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

Riccardo che ascolta Radio Manila da Carmagnola. Ciao Riccardo, buona serata. Intanto arrivano le 20:34, ancora le vostre canzoni preferite, la vostra musica preferita. Qui è il momento di far passare la canzone per Alessia. Ciao, per favore, metteresti un'emozione inaspettata di Raff o, se non puoi, con un Deca degli 883, ma sono appena passati. La dedico a te, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Raff.

0: Canzone inaspettata, Raff su Radio Vanilla.
1: Non verrà mai.
0: Ciao, sono David da Torino. Vorrei ascoltare una canzone qualunque di Vasco Rossi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arriva Vasco Rossi, io no.

0: 1998, Vasco Rossi cantava Io No su Radio Manila. Arrivano così le 20:42, ancora la vostra musica, le vostre scelte musicali qui nel Manila Box Happy Time, ed è la volta di Giuseppe da Rivoli. Ciao, buonasera Mariella, ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare la canzone Io Vorrei di Gigi D'Alessio, quella con Elo di Edernia. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei Game Over, cioè fuori dal gioco.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: per Gabriele Di Vigone. Ciao Gabriele, buona serata. Ancora gli ultimi passaggi, le ultime 2/3 forse scelte musicali, ma sentiamo subito la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Stefano e
2: Alessandro
0: da Torino. Ragazzi,
1: vorremmo chiedervi di Fredda e Palma La testa gira. Ulla. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: E la testa gira, e come si gira, con Fredda e Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: 6 minuti alle 21 ed è giunto il momento di passare alla forse penultima, l'ultima scelta musicale, dai. Buonasera Mariella, sono Marcella. Volevo chiederti se potevi mettermi Tiziano Ferro e Giorgia. La voglio dedicare alle persone invitandoli ad amarsi di più. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar Tiziano Ferro e Giorgia ci fanno arrivare così al momento dei saluti, almeno per oggi, con il rinnovo del nostro appuntamento, se volete, domani alle 18, sempre con la Vitale nel Manila Box Happy Time. Vi lascio con l'ultima scelta musicale, che è di Samantha. Ciao Mariella, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone di J-Ax, Italia Starter Pack. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, e così vi lascio con Sergio Melito e il suo Manila Box In The Night. Fino alla mezzanotte starete con lui e con la vostra musica preferita qui su Radio Manila. Domani.

0: Starter Pack.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta, sono le 21 e 2 minuti.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Sono 4 i minuti dopo le 21. Buonasera, buon martedì da Sergio Melito. Parte il Manila Box in the Night, martedì 5 maggio. Pronti, partenza via. Anche stasera 3 ore fino a mezzanotte. 338 50 38 908, come sempre il numero che ormai sicuramente i manilosi conoscono a memoria. Per i più distratti lo ricordo, lo ribadisco: 338 50 38 908, numero a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti che siano, correlati dal vostro nome, mi raccomando, e dalla vostra scelta musicale. Che dite, partiamo tutti in carrozza? Buonasera Radio Manila, sono Anna Maria, mi puoi far ascoltare Teddy Swims con Mr. Know It All? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Anna Maria, partiamo proprio con te.

0: La nuova di Teddy Swims per cominciare il Manila Box in the Night di stasera. 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Laura, vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Laura, buon proseguimento a te.
1: Hola.

Prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila, sono Lorenzo. Stasera vorrei ascoltare la canzone dei Tiro Mancino, Dove tutto è a metà, se possibile. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è super game over. Con piacere, caro Lorenzo. Buon ascolto, buon Manila Box a te.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 21 e 19 minuti, siete su Radio Manila, l'ascolto del Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte, soprattutto in compagnia del vostro amico inseparabile, il 338 50 38 908, numero a cui mandare i vostri messaggi, le vostre scelte musicali, cari manilosi. Richiedete, così come hanno fatto anche questa sera puntuali e solerti Maria e Monica, le quali, e dico le quali stasera, vogliono ascoltare This is the time to remember di Billy Joel.

Joel, This is the time to remember. 338 50 38 908, spazio al prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila, sono Lucia, vorrei ascoltare la canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali. Buona serata a tutti i manilosi, buona serata e buon ascolto a te Lucia.

Lauro, mamma mia che musica stasera, caro Sergio. Manila Top, mi passeresti The Riddle? Se riesci, nella versione di Gigi Doug. Grazie Marco. È merito dei Marilosi che richiedono belle canzoni, compresa questa The Riddle nel rifacimento di Gigi Doug. Ciao Marco, buona serata.

0: E andiamo con il prossimo vocale. Chi c'è con noi?
1: Ciao Sergio, ciao. Come stai? Tutto bene?
0: Bene.
1: Hai già mangiato tu? Che qua sul Lago Maggiore sono le 9:30 e bisogna ancora mangiare.
0: Guarda
1: te che orari.
0: Ma pensa te.
1: Tu hai già cenato?
0: Ma sì, già dato, ma scherzi.
1: Sì, che a pancia piena si ragiona meglio.
0: Certo.
1: No?
0: Certo, non troppo piena.
1: Io volevo
0: però
1: dirti, sì, cosa dici? Ci fai ascoltare la nuova canzone di Giorgia e il Tiziano, del uh-huh, Tizianone?
0: Sì, Superstar, certo, carina, sì sì.
1: Un salutino a te, alla signorina e a tutti i manilosi. Claudia Rona, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Claudio, buon appetito per quando sarà allora. E Tiziano Ferro, Giorgia con Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Pasquale, mi metteresti la genesi del tuo colore di rama? Grazie, buona serata, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

la genesi del tuo colore. Ne andiamo avanti, ciao Radio Manina, sono Mario da Saluzzo. Mi piacerebbe ascoltare Voglia di Dance All Night degli Eiffel 65. Perfetto Mario, in arrivo nel Manila Box. Mi chiedo...

0: Cagliari Dance All Night, buonasera, sono Daniele e mi fai ascoltare un mondo a parte di Jovanotti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata, buon ascolto, eccola qui Daniele, ciao!
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

End of Beginning. Quando sono le 21:49 minuti, Radio Manila nella prima ora del Manila Box in the Night. La vostra musica richiesta è tanto famo a capisse 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Fabrizio, vorrei ascoltare Decadence, DJ Axe ed Io ti accontento caro. L'Italia.

Quante citazioni in questa Decadence, non me le ricordavate o non me le ricordavo tante citazioni così, da parte di J-Ax. Decadence era il 2009, 21:52 minuti, andiamo avanti, spulciamo tra i vari messaggi. Buonasera, sono Silvia, vorrei ascoltare Portami Via delle Vibrazioni, se è possibile, se no una qualsiasi loro canzone, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Portami via come tu vuoi, cara Silvia, in arrivo nel Manila Box.

Portami via le vibrazioni. Con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Prossimo messaggio quindi. Buonasera Radio Manila, sono Luca. Questa sera ti chiedo Elevation degli U2. Grazie e buona serata a te caro. Eccola qua in arrivo.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

Lei è Tate McRae con Axis. 3 minuti dopo le 22 e quindi siamo entrati nella seconda ora. Nella seconda ora del Manila Boxing Night, ancora tantissime opportunità per voi, cari manilosi, di richiedere la vostra canzone preferita in questo martedì sera al 338 50 38 908. Quindi fatevi sotto, non esitate, mi raccomando, richiedete. Ciao Radio Manila, sono Walter, facciamo un salto negli anni 90, mi fai ascoltare per favore, se possibile, Please Don't Go dei W, ma certo Walter, eccola qui.

Don't Go W, anni 90, sì, inizio anni 90, era il 1992. Molto bene, andiamo avanti. Ciao Sergio, sono Adele. Mi metti La vita mia di Amedeo Minghi? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo Adele, buon ascolto, buon Manila Box.

La vita mia, il maestro Amedeo Minghi, anche se lui non ama essere chiamato maestro, e una volta me lo disse durante un'intervista: no, ma quale maestro, allievo, l'umiltà fa i grandi, Ciao, sono Francesca, mi metti Amore Capoeira di Giusy Ferreri? Ripeschiamo anche questa. Ciao Francesca.

0: capoeira.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema.

0: sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

20 minuti dopo le 22, Dotan con Loader nel Manila Box in the Night. 338 50 38 908 per voi marilosi. C'è Giorgio che scrive: ciao Sergio, stasera musica stupenda, anche lui è d'accordo sul fatto che, cari manilosi, state facendo una scaletta mica da ridere, eh? Volevo ascoltare Bryan Adams con Please Forgive Me, augurare a tutti una buona serata, una buona notte a chi rientra dal lavoro, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Giorgio, perfetto, a seguire. Ciao carissimo Sergio, sono Monica, mi metti i Sherry Sherry Lady dei Modern Talking, arriverà anche quella tra poco. Still

Wayla, siamo giusti a metà strada, a metà percorso, 22:30 fino a mezzanotte, quindi ancora un'ora e mezza insieme al 338 50 38 908. Le vostre richieste erano i Modern Talking, era Sherry Lady. Prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Marisa, mi metti Karol G con Si antes ti hubiera conocido? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, certamente Marisa, ciao!

era l'estate 2024. Carol G, si antes te hubiera conocido, l'abbiamo riascoltata all'interno del Manila Box in the night. Dunque, prossimo messaggio vado ad accontentare Giulio. C'è Radio Manila, sono Giulio, vorrei ascoltare i Pink Floyd con Wish You Were Here, un bel classicone. Caro Giulio, buon ascolto.

Wish You Were Here, Pink Floyd. 22:37 minuti, adesso cambiamo completamente il registro per andare ad accontentare Fabio. Ciao, sono Fabio. Mi metteresti un ragazzo, una ragazza dei The Colors? Grazie, buonanotte. Certo che sì, Fabio.

Un ragazzo, una ragazza, The Colors. Prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo. Se possibile questa sera mi piacerebbe ascoltare The Winner Takes It All degli ABBA. Grazie mille, buonanotte a te e a tutti i manidosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte, buon ascolto a te, Andrew.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Lui si chiama Finn Foster, On My Mind, ci ha portati alle 22.49 e la serata sta scivolando via tra una richiesta e l'altra al 338 50 38 908. Bene, benissimo. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi fai ascoltare Umberto Tozzi con Io Camminerò. Va bene, andiamo indietro nel tempo e riascoltiamo proprio lui, il Tozzi nazionale, Io Camminerò, eccola qui.

Io camminerò, Umberto Tozzi, 22:54 minuti, andiamo avanti. Ciao, sono Samuele, mi metti Happy Children di P. Lion e vai, torniamo al ritmo nel Manila Box, e con P. Lion ed Happy Children chiudiamo anche la seconda ora di Manila Box in the Night.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 23.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: 3 minuti dopo le 23, chiaro riferimento alla Run to Me di Tracy Spencer, ve la ricordate, anni 80, qui invece sono Adrian e DJ Ramez con Run to Me versione 2024, e con questo brano abbiamo inaugurato l'ultima ora di Manila Box in the Night. Ancora buona serata da Sergio Merito, cari manilosi. 338 50 38 908. Direi di andare subito ad ascoltare il prossimo vocale, perché no?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Carmelo e
2: Lisa.
0: Ciao.
1: Vorremmo chiederti assolutamente,
0: assolutamente,
1: spero che tu ce
0: l'abbia, assolutamente,
1: di Eric Astley, Never Gonna Give You Up.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: E via. Allora adesso partirà subito Rick Astley, Never Gonna Give You Up. A seguire, ciao Radio Manila, sono Cristina, mi metti A mano di Rino Gaetano? Bene, quindi dopo rallenteremo il ritmo, ma prima Se Baila, Rick Astley nel Manila Box in the Night.

0: E andiamo, lasciamo Rino Gaetano, prossimo vocale. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria da Torino. Vorrei ascoltare Baila di Zucchero. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, buona serata.
0: Buona serata, buon ascolto a te Maria. Ciao.

0: Sono le 23:19 minuti, ne abbiamo ancora 40 minuti a disposizione per farci compagnia reciprocamente e io pronto ad accogliere le vostre scelte musicali, signore e signori, al 338 50 38 908. Dunque, ciao Radio Manina, sono Francesco, potete mettere Vivere o Niente di Vasco Rossi. Chi non ascolta Radio Manina è game over.
1: Rivelerò cose che nessuno sa.

andiamo a proseguir. 23 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Mauro, voglio ascoltare Alive and Kicking dei Simple Minds, se possibile. Buonanotte Mauro, possibilissimo, è già in arrivo.

Alive and Kicking Simple Minds. Andiamo avanti, proseguiamo. Adesso andiamo ad accontentare Marzia. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la nuova di Saif. Va bene Marzia? Si intitola Buona Domenica. Eccola qui.

Buona domenica, la nuova canzone di Saif dopo Tu mi piaci tanto. Buona domenica. 23 31 minuti 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Alessandra, mi metti L'anima vola di Elisa, se non ascolti Radio Manila sei game over. Con piacere Alessandra, buonanotte, buon ascolto.

L'anima vola, Elisa. Andiamo avanti, prossimo messaggio. Buonasera Sergio, sono Emanuela da Volpiano. Volevo sentire Sotto la pioggia di Antonello Venditti e augurarvi buonanotte. Se non ascoltate Radio Manila siete game over. Ciao Emanuela, buonanotte, buon ascolto a te. No, in realtà Torino, c'è Torino di Antonello Venditti, ecco, scusa Emanuela.

0: perdonerà la nostra manilosa, perché in realtà originariamente era stata richiesta Sotto la pioggia, poi deviato però il tiro per suo volere stesso su Torino. E allora io avevo annunciato, in realtà leggendo il primo messaggio, la canzone che prima lei aveva scelto, ma poi si era corretta, insomma ci siamo capiti, è andata in onda quella che tu effettivamente volevi, Torino di Antonello Venditti, un omaggio da parte del cantautore romano alla nostra bella città. E andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Guido, mi fai ascoltare una canzone qualsiasi di Lady Gaga, se non ascolti Radio Manila sei game over, caro Guido, vediamo un po' il computerone quale ha scelto, ma...
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Lui è Tom Walker, Tom Walker Head Underwater. Le 23:49 minuti, siamo agli ultimi minuti di Manila Box in the Night di questo martedì 5 maggio. 338 50 38 908. Poi, come sempre, dalla mezzanotte fino a domattina alle 6 arriverà la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Ciao, sono Enzo, mi metti rapide di Mahmood. Se non ascolti Radio Manila sei game over. A seguire sono Sara, vorrei ascoltare immensamente di Laura Pausini. Arriverà anche quella, prima Mahmood.

la versione pausiniana di un successone che fu dell'Umbertone nazionale, Umberto Tozzi. Immensamente, care fanciulle, cari fanciulli, praticamente sulle note di questa immensamente termina il Manila Box in the Night. Manila Box in the Night che con Sergio Melito tornerà domani, ovviamente, domani mercoledì 6 maggio a partire dalle ore 21, mentre tra poco sarà con voi per tutta la notte la signorina Manila 9001, numero a cui mandare i vostri messaggi, le vostre richieste, il 338 50 38 908. Fate i bravi, buon proseguimento d'ascolto e buonanotte da Sergio Melito, un abbraccio, ciao!

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, ci siamo. Pronta a passare un'altra notte assieme a voi e alla vostra musica preferita. Mandatemi i vostri messaggi anche audio al numero di Radio Manila 338 50 38 908. Vi aspetto e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Andrea. Vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ah!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristina. Volevo dedicare a mia mamma Jenny grande amore del volo, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Carmine da Moncalieri. Mi fai ascoltare B-Main di Kamrad, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Benedetta. Volevo chiedere di ascoltare Hello Kitty di Anna Pepe, se non fosse disponibile una a vostra scelta.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono May. Mi faresti ascoltare due di Raf? Grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Susi e Manolo da Torino. Ci metti per favore Introvabile di Brescia.
2: Radio Manila te le suona.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao Radio Manila, sono Chantal da Ivrea. Sono al lavoro e mi piacerebbe ascoltare Blanco con Anche a 20 anni si muore. Grazie e un saluto a tutti i lavoratori della notte. Radio.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Enrico da Centallo. In questa notte di lavoro ti chiedo una canzone qualsiasi di Nick Cayman. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Alessandro e Stefano da Biandrate, ci potete mettere Colit di Solero I. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonasera Radio Manila, anzi buonanotte signorina Manila 9001, sono lo Yencone nazionale da Cascine Vicca, sono con la Scanfina nazionale da Collegno barra Grugliasco e volevamo ascoltare per cortesia le canzoni di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over e un bedazzo.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emiliana da Torino. Mi faresti ascoltare Bianca di Noemi? Grazie e buonanotte.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila.
1: Ciao Radio Manila, sono qua con lo Yencone Nazionale, quello che ha chiesto la canzone prima, e per favore vorremmo chiedere di ascoltare Portami Via di Fabrizio Moro, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Vi saluto. Allora, lei è la scanfina nazionale e non l'ha detto.
1: È vero.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

Buonanotte signorina 9001, siamo Michele e Andrea da Asti. Vorremmo dedicare a Valeria la canzone I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, ci metti al mio paese di Serena Brancale, buon lavoro a tutti Agnese da Novara.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Giovanni da Rivoli. Se possibile vorrei ascoltare Ordinary di Alex Warren mentre torno a casa. Grazie e buonanotte.

0: Ciao, sono Rose Villen e state ascoltando Radio Manila.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Dario da Avigliana. Sono al lavoro e mi piacerebbe ascoltare la Alibi dei The Cure. Ti ringrazio e mando un saluto a tutti i lavoratori della notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Lorenzo da Vinovo. Signorina, per piacere mi fai ascoltare una canzone degli Imagine Dragons. Saluto i miei colleghi e tutti i manilosi.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, siamo Anna e Gina. Siamo al lavoro e volevamo dedicare a Marco e Biagio la canzone Che fastidio di dito nella piaga. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta. Sono le 2:02.